0: e sarebbe davvero.
1: Ed è bellissima anche questa canzone, grazie alle vostre richieste, di Nicola Di Bari. Passiamo a Giovanni Scialpi, che ci propone Number 106, è da un suo vecchio cutisca. Anche Scialpi non era in hit per la settimana scorsa.

con il tempo. 20 anni e più son già del vento. Un pianoforte, un po' d'amore e una gran donna dentro il cuore.

senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

0: Abbiamo fatto la radio con tutti gli ingredienti per fartela piacere.
1: Musica, giochi, informazione.
2: Tutto quello che ti piace dalla tua Radio Montecanate.
1: Il meglio di tutto, solo per te.
0: Radio Montecanate, il meglio al massimo.
3: Siete in ascolto del notturno da Radio Montecanate. Buon ascolto.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho. Cerca per me giorni e ragione, portami arance americane, storie di donne e di acquavite, ed era il sangue anche per me.

fingo di stare calmo, ma sono già le sei. Se avessi più buon senso, magari me ne andrei. Cerco di stare fermo in mezzo al via vai. T'aspetto per fermarti, tra poco scenderai. Forse se tu volessi, forse tu non puoi. Forse mi aspetti ancora, forse non mi vuoi. Certo che i miei pensieri sono tutti lì. È stato inutile.

ma chissà poi se lei mi vorrà ancora, ancora, dopo tanto tempo, adesso ancora come allora, ancora come allora.

vorrei vederti dentro quando ricorderai. In tutti questi anni non t'ho cercata mai. Certo, se tu volessi allora tornerei. A testa bassa come oggi non si fa più. Forse se tu volessi, forse cambierei. Forse tu aspetti un altro e sono già alle sei. Certo che i miei pensieri sono tutti lì.

mai dormo la notte, divido la notte, una notte forse lei mi sposerà. Ora c'è una miniera che ci danno meglio dire l'ora per andare giù. Quando usciamo inciampiamo nelle stelle, perché le stelle ormai

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oi, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
1: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
7: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
6: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6, a Casal Maggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate. Vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
8: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2. a Roveleto in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme, telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
9: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma. A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
3: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli... In via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione, troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
5: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Sceriffa, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma da 5 cata da che il pan?
8: Ma no! De 5 e che anche i salumi che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e me mattina per subito andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
4: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
9: Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
9: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
10: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
9: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
10: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

tutti, abbassiamo un pochino la musica, ciao, dicevo, e buongiorno a tutti. È una giornata che si è rinfrescata, grazie a Dio, si sta da Dio, menzionato più volte in questo programma. Abbiamo l'appuntamento del giovedì, dunque l'appuntamento con la Itaparé del giovedì, con i due punti che regalo chi segue questa Itaparé e connessi, tanti connessi nel corso della giornata. Un buon giovedì a tutti, dunque giovedì per intenderci con l'appuntamento settimanale delle vostre richieste. Vedremo prossimamente, dopo il notiziario, se la scalettatura collima con quella dell'amica Tina. A me piace giocare con la Tina, bravissima, bravissima nel caso della Itaparé, anche perché adesso non c'è più inquinamento di prove, ma è tutto al naturally, naturally. Sapete cosa vuol dire? Anna lo sa, Anna sa il francese, l'inglese, il tedesco. Anna, non so se sei a casa o meno, perché, ripeto, sa sempre rifugiarsi l'annetta nella antenna, che non gli dà l'antenna, oppure nel non ero a casa. Bene, Anna, allora, se sei a casa, ieri, insomma, diciamolo dopo, lo diciamo dopo. Prima chiedo ad Anna, ma anche a Rica, che all'Anella, dove era il cantinone de Schinon Stocchi, Guido, poi figlio Gildo, insomma, c'era un cantinone che era frequentatissimo una volta da coloro che non amavano il caffè, ma amavano il bianchino o il rossino. El Cantinon. Sono quanti punti? 12. Mi hanno detto qui 12 punti. Cominciano, perciò vale a dire 12 giorni che dura questo gioco. Dura mesi, il gioco della Fidenza. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono questi due modi. Ed andiamo qui, anche qui dura mesi senza gli aiuti, ma la fantasia manca un pochino, diciamo la verità, la fantasia manca o è completamente assente quando logicamente siete dei ricercatori bravissimi, accaniti, ma la fantasia che manca. Perciò qui con Anna, insomma, sai, come sono, come te, le balle non le racconto, sono come te, uguale, io le balle non le racconto, vi dico, avrei indovinato subito, anche perché è una canzone che mi piace tanto e che vedo l'ora di dedicare all'amico Pietro di Torino. E poi, dopo i tanti paradossi, Anna, dai, con l'Anna, la interprete, Anna, dopo i tanti paradossi, sono sicuro che sarai tu a vincere il rumore. Ieri ne hai detto un altro di paradossi, veramente, dopo il crackers, dopo il troll, dopo, insomma, tanti, ieri quello di andare, salire e scendere le scale,
insomma, sentite se può essere, io gli aiuti ve li ho dati, se poi non li capite o non volete capirli è peggio per voi, però gli aiuti li ho dati, sentite il rumore.

0: sono 3 punti per Sanso. Per Fidenza, per il rumore e il disco qui 3 punti e 30 punti e 3 premi. Vado immediatamente col primo notiziario, smanioso di darvi tante tante notizie.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra
2: app. Perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece due Salso Maggiore, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo circa, cercano casa, cuccioloni, sono sverminati e spulciati. Aspettano qualche famiglia che li adotti. Questi due belli esemplari verranno affidati solo ad animalisti. Per informazioni contattate il 329 711 55 98. Poi abbiamo sempre Agata, è una delle 3 famose sorelline, 10 mesi, una cagnolina, una veramente una meravigliosa cagnolina taglia media di 10 mesi circa. Per informazioni contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Calicantus, che anche oggi è aperto tutto il giorno. Calicantus è là che vi aspetta con piante, fiori, composizioni. Calicantus è là che vi aspetta per un buon caffè caldo, è tanta cortesia, gentilezza, per farvi prenotare qualsiasi tipo di cerimonia. Da Calicantus anche chi vuole un aiuto per poter mettere la app di Radio Montecanate sul vostro cellulare, Calicantus anche per farvi ascoltare comodamente la radio a comando vocale. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? È come sempre bello, bello, bello. Fatti amare per un tuo difetto, perché i pregi sanno amarli tutti.

0: Ed abbiamo la nota dolente, è la nota dolente la nostra informazione. È veramente una nota, come sempre, al di fuori del ripristino normale della saggezza. Pozzolo, quante volte avete sentito questo nome, uscito da Fratelli d'Italia, adesso è con il generale Vannacci. Ieri è volato fuori strada, tutto solo. Però il guaio, lui si giustifica che col suo SUV lungo la Biella Cossato, illeso lui, ma sono stati coinvolti, non sono stati coinvolti altri veicoli. Insomma, l'ha fatto dopo la rivoltella. Insomma, è un personaggio ora con Vannacci che logicamente fa parlare. Il guaio è che si è giustificato dicendo che c'era un forte temporale, ecco, sarà per quello che ha bevuto qualche bicchiere in più. È vero, è stato trovato del doppio l'alcol test di quello che doveva essere dato. Insomma, personaggio da tenere sott'occhio. C'è un primo nome nel fascicolo degli indagati per la fuga dei 30 cavalli che per la prova della parata del 2 giugno. Si tratta di un agente di polizia municipale che ha acceso, pensate, un vigile urbano ha acceso i fuochi d'artificio, la vuota amata, esplosioni, i cavalli terrorizzati sono scappati, solo uno era montato, gli altri scossi, lesioni colpose, eccetera eccetera. Per ora c'è un solo indagato, un vigile urbano che gli piacevano i fuochi, gli piacciono. Evadiamo l'esercito israeliano. Ha arrestato uno studente diretto a Roma, al valico di Sholam. Ricordiamolo, al nord di Hamas, uno studente palestinese atteso a Roma e diretto all'università di Tor Vergata. Addirittura gli attribuiscono del terrorista. Insomma, ormai Israele è, posso dirlo, antipatico a tutto il mondo. È come Putin, è come anche Trump, non è molto simpatico. Insomma, si mostrano un po' nel loro peggiore dei modi. Intanto veniamo a Den Bosch, le mosse di Roma. Mi aspetto che attivi la clausola, perciò, come vedete, l'ok dell'Europa alle deroghe del caro energia, come ha chiesto l'Italia in particolar modo, per a dir si voglia. Tutti cantano vittoria, abbiamo fatto qui, abbiamo fatto qua, però in Italia anche per il caro carburante sta andando malino, è vero, l'ok dell'Europa, le deroghe del caro energia, si è provato, pensate che solo il 40% del PNRR è stato sfruttato, solo 40, l'altro 60 che poteva essere usato a beneficio di tutta la comunità non è stato fatto. Ed abbiamo la strage dei braccianti. Allora, è ormai ora di mettere in pratica pene corporali vitali, come io ne cito tre, quella ragazzo ventunenne che ha sterminato, ha massacrato con la sua auto sul marciapiede a Modena. La mamma, chiamate la mamma, vabbè, di Beatrice con compagno di Beatrice. Adesso con la strage dei braccianti, non vi sembra il momento di fare pene corporali che questa gente, anche se faranno poco in galera, meritano l'ergastolo a vita, perché è dura fare la galera, credetemi, dovrebbe essere dura, ma non la fanno mai, fanno pochi anni perché costano l'ira di Dio, costano, ripeto, 400 euro al giorno, lo ripeto, la pista del caporalato, guerre dei campi, cominciamo a prenderli e a metterli alla gogna con patate, con più che patate fa male, i pomodori ben maturi in mano, in omaggio serviti, ecco, potrebbe essere un'attrazione da far vedere. Ed abbiamo invece la mamma della povera Beatrice, l'angioletto volato in paradiso, per mano della mamma e del suo compagno volato in paradiso. Ha detto: "Non ho mai picchiato le mie figlie." Pensate, quanti video dimostrano che lei e il suo compagno ridevano, facevano fumare, cose dell'altro mondo, ma ripeto, l'infalsità di chi commette reati è risaputa. Intanto abbiamo una notizia: viva l'Ucraina, viva l'Ucraina! È un popolo tenace, un popolo che sa tenere testa ad una potenza 10 volte maggiore della sua, ed ora si è permesso di andare a bombardare coi droni San Pietroburgo, città natale del criminale di guerra Putin. Putin si è permesso di non colpire palazzi come fa Putin in Ucraina, che massacra ospedali come fa Netanyahu, del resto, ospedali e quant'altro, perché dicono che ci sono terroristi o quant'altro, ma per cercare di bloccare da dove arrivano i missili che colpiscono palazzi civili in Ucraina. Notte di raid nel Golfo Persico, Trump vuole vedere Khamenei. Pensate, un presidente americano che si permette, dopo aver bombardato, distrutto, ucciso in Iran, un paese che, ripeto, è un paese dittatoriale, non ci starei un minuto, ma è la loro mentalità, è il loro modo di fare. E da lì il padre morto Khamenei e il figlio sembra, perché non si è più fatto vedere, però ormai ha preso in mano le redini del paese, ha avuto qualche mutilazione, ha detto: "Parlerò con Khamenei, con qualche pezzo di meno addosso." Pensate, un presidente della Repubblica americano si può esternare queste idiozie, lo dico a tutti i trampiani, in balia delle notifiche digitali. Ormai è tutto digitale. Valentina Anelli, servono servizi per insegnare e assistere i più anziani. L'Odissea vissuta dagli anziani per i servizi digitali, e è sotto gli occhi di tutti. Se pensate che il comune di Parma ha in scadenza qualcosa come 20.000 carte di identità e dovrà correre ai ripari. Nuovo personale, agenda più fitta, vedremo se manterrà fede, certo è che sarà andato tutto in digitale, ma una volta col cartaceo andavamo in comune e la carta ce la facevano se non in seduta durante il giorno dopo, adesso ci vuole l'anno dopo, è minimo, ed abbiamo, siamo andati un po' indietro, dai, il digitale va avanti ma noi siamo andati indietro. Scontro automoto alla crocetta di Parma, le porte di Parma, gravissimo, un 23enne che è stato ricoverato alla Maggiore di Parma, mentre invece, pensate, un bimbo di 3 anni minaccia la madre, una bimba non faceva però che emulare i gesti che il papà faceva alla mamma. Mi sta imitando il padre, fortunatamente, solo pensate l'emulazione, pensate che gioventù, diciamo, avremo davanti in avvenire. Ed abbiamo i nostri carabinieri che non sono fermi. Rubò un cellulare preso al parco ducale un 20enne, non un 60enne, uno straniero, ha avuto la pena di una rapina, ma guarda il caso è ancora al nostro paese. Foglio di via obbligatorio a nuoto per chi viene a delinquere nel nostro paese, ma si pensava che questo governo stravolgesse le cose, invece va sempre peggio. Tetti scoperchiati, serre distrutte, nella bassa si fanno i conti dei danni che sono stati tanti, tanti, specialmente a Polesine Zibello, decine di migliaia di euro come danni per il violento temporale del 2 di giugno, mentre invece sempre a Felino i nostri carabinieri non dormono, con un'auto nascondeva la droga, cocaina, un pacchetto di sigarette pieno di cocaina, ma i nostri carabinieri hanno fiutato giusto, mentre invece anche a Ragazzola c'è stato uno schianto in auto, un'auto che si vede non ha calcolato la curva, a ruote all'aria, capottata completamente, 2 feriti lievi, ma danni ingenti, anzi direi ingentissimi all'auto. Ed abbiamo invece il direttivo della ARIM, stato rinnovato e ancora Marzia Robuschi resta alla guida con nuove iniziative, nuova programmazione. Mentre invece passiamo, ecco qui, prendiamo il foglietto. Andiamo con i nati oggi, questo 4 del mese di giugno. Intanto è San Francesco Caracciolo, San Gualtiero e Santa Alessandro che non è magno, ma magno tu che magno anch'io. Oggi sono chi nasce oggi, è dotato di una pronta intelligenza, brillante, eloquio, solito, non passa inosservato. Quando discutono di un argomento possono rappresentare per gli altri una positiva fonte di ispirazione, preferiscono lavorare con mente e a squadra piuttosto che occupare posizioni di primo piano. Posseggono grandi capacità tecniche e diventano molto spesso dei veri esperti nel loro campo, dimostrando grandi doti organizzative, e sanno imprimere una solida impronta a tutti coloro nell'ambiente che li circonda. Essi hanno fiducia, molto intuito negli altri, è importante per queste persone che nel tempo, per manifestare il loro affetto, compiano piccoli atti di generosità. I pregi: è loquace e molto intuitivo. I difetti: esigente e molto molto stressato. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì inizialmente soleggiato, ma poi prevarranno nuvole che sono in aumento, specialmente nel pomeriggio e nella notte, con possibili passaggi di instabilità che potrebbero portare a temporali. Zero termico a 3800 metri, con temperature minime più 13, massime più 28, venti deboli tendenti a rinforzarsi nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.
1: Notizie flash. Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display.

0: 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
1: Che ti vuole bene.

Marcella, tutto bene Tina? Marcella, sì, esatto, sì. Marcella mi conferma. Marcella, mamma mia, è Tina che mi conferma che Marcella, lei alla decima posizione, ve la propongo con Nell'aria. Marcella, sveglia, sveglia, ti ho già proposto, Oh, là, sveglia, sveglia.

Sapete dirmi, vale tre punti, cosa studia la mitologia? Cosa è riferita la mitologia? So che lo sapete, fate finta di non saperlo. So benissimo che sapete, poi ci sarà la domandina facile, regalo, quella del nome, preparate un bel nome di 5 lettere al maschile, poi faremo al femminile. Mitologia studia i miti, mito, lo dice, un mito, mito, mitologia, religione, e i loro, ripeto, miti, la religione e i loro miti, religioni e i loro miti, mitologia, mitologia greca, mitologia romana, mitologia, i grandi miti che hanno fatto la storia in bene o in male dell'umanità. Dai che lo sapevate, lo so, fate finta di niente. Intanto vi propongo... lui, il grande Christian, Tina, tutto bene Christian? Sì, sì, non perderlo d'occhio, perché è un favoloso personaggio che io adoro, con aria e musica.

0: piace tantissimo, Christian, tanto, tanto, tanto. Allora, guardiamo chi azzecca un nome di al maschile, di 5 lettere, 5. 5, non 6, Anna, non 6, 5. Chi azzecca un nome di 5 lettere al maschile, per voi dal sabato 3 premi e 30 punti addirittura, per quelli non del sabato i soliti 3 punti di consolazione. Guardiamo se ci siete, battete un colpo, se no lo terremo per la prossima domanda. 5. Oggi ho light parade, non posso soffermarmi più di tanto. Eccolo qui, qualcuno ha chiamato, la chance.
1: Mirko.
0: Mirko, con vai, Mirko, vai.
1: Carlo.
0: Carlo? Carlo.
1: Carlo.
0: Carlo. Carlo. Il re d'Inghilterra, Carlo III. Carlo III. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, è un nome, attenzione, sapete che cerco sempre di... Dove è andato? Il foglio che non so chi ho battezzato, mamma mia. Sparito il foglio, sparito il foglio, eccolo qui, l'ho ritrovato, l'ho trovato in extremis, no, non l'ho trovato, sono preoccupato perché, ripeto, qualcuno mi fa sparire, sparire. Ah, eccolo qui, è stato ritrovato il tutto. Mi fa sparire, no, l'avevo sotto il naso e non l'ho visto. Allora, attenzione, è un personaggio che ha suonato con noi la fisarmonica. Guardiamo, 3 punti vi do, non uno, vi do 3 punti. Con noi, e c'è anche uno, c'era, non l'ho mai più sentita, una orchestra di Liscio che aveva quel nome, erano due nomi, guardiamo se ci arrivate in questo modo. È stato un famosissimo fisarmonicista nostro, ora purtroppo non c'è più, ed è una famosissima orchestra, si chiamava quel nome e un altro nome. Ai ai ai, forse ci siamo, ma sarebbe bellissimo. Pronto?
1: Loris.
0: Come hai fatto, Silvana, a saperlo? Beh, no, Silvi,
1: dimmi.
0: Curiosità, no. Come hai fatto a capire? Come hai fatto a capire?
1: Mi ricordavo il fisarmonicista Loris, questo è il cognome.
0: Loris Luigel, Loris Luigel, bravo. Loris e Geste, brava, brava. Silvana, complimenti. No, no, non era per qui. Non si trova niente, brava, questa è fantasia, vera iniziativa, vero succo. Loris Luigelli, che è stato campione italiano di fisarmonica per tanti anni, pensate che memoria, la Silvana, e Loris, l'orchestra Loris e Geste, anche un nome un po' strano da ricordare. Tiriamo su il pistolino, il nome battezzato è Loris.
2: Francia. Il nome battezzato è Loris. Il nome battezzato è...
3: Mi sembra ci sia stato in sottofondo. Christian, 3 punti per Brava. Brava, no, no, ero curiosissimo, curiosissimo, non era... Brava, brava, brava. Silvana, 1, 2, 3. Loris, Luigelli, Loris e Geste. Ed andiamo con Pino Donaggio come sinfonia. Brava, brava, brava. A me piace decantare le persone con estro.

0: realtà di un sogno d'amore. Perdo tutti i fogli, 1938. Ad Trump viene assegnato. Ah no, pardon. Il Nobel per la pace a Trump. Glielo assegniamo il Nobel per la pace a quella persona così pacifica. Allora, scherzo, Enrico Fermi. E gli viene assegnato il Nobel 38. Per che cosa? Per cosa gli viene assegnato il Nobel al grande Enrico Fermi? Eccolo qui. Facile, facile. Fisica. Fisica per Silvana, pronto?
1: Fisica.
0: Fisica per la Tina. Era facile, si deve a lui in parte la scoperta della bomba atomica che poi è stata lanciata. Era facile, molto molto facile. È scappato, è dovuto scappare, chi non lo sapesse, non tutti lo sanno, è dovuto scappare in America perché la moglie era ebrea, perciò cose dell'altro mondo. Abbiamo Tina 8 ed Silvana 4. Per la fisica, 1938, lui si deve la paternità della bomba atomica. Ed andiamo con i Pooh. Sono settimi, erano sesti, hanno perso una posizione di privilegio, noi due nel mondo, nell'anima.

Bella, bella, Pietro, ti è piaciuta? Penso di sì. Entra nel DNA e non come rebbe. Vabbè, andiamo con 3 punti. So che non li vincerete. So che non li vincerete. Qui ci voleva l'Anna. L'Anna non da dimenticare, l'Anna che non c'è. Purtroppo, se no, lei avrebbe indovinato subito. So mia. Allora, chi è stato il soprano che è stato definito il Caruso in Gonnella?

0: Ci voleva la. Mamma mia, l'han trovato in tempo reale. L'han trovato, pronto, chiunque sia. Beh, la prima telefonata.
1: Conselle?
0: La Tina l'ha trovato. La Tina, non dirmi Tina che lo sapevi. Dai, Rosa Punzel. La Tina ha un aiuto forte vicino. La nostra Rosa Ponselle, non ce l'hai, ma c'è la Tina. Brava Tina, brava chiunque sia, a me non interessa. 9, 10 e 11. La Tina le cose difficili le sa, quelle più facili no, li sbaglia paradossalmente. Ed andiamo, brava Tina. Bravissima, brava, brava, brava, brava, brava, brava. L'uomo d'oro, l'uomo d'oro, no, non sono io, io sono solo di latta. 1966, lei è Caterina Caselli.

ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
2: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Volare.
2: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete. E per gli interessati, Baroni ti continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: Attenzione, vale due punti, vorrei, non dico, non è in positivo, vorrei, la parola che ho battezzato non è un fanfaron, non è un bagulon, le cose che si dicono comunemente, è un po' più difficoltosa, ma è molto facile per noi che sappiamo il dialetto. Fanfarone, non affidabile. Cos'è un fanfarone, un non affidabile? Vale 2 punti

0: non ditemi un fanfaron, guardiamo se avete capito, due punti subito li diamo
1: con tutto il cuore.
2: Strafaleri.
1: Strafaleri.
0: È un gran Strafaleri. Pronto?
3: Strafaleri.
0: Strafaleri, bravissime. Allora, come diciamo in dialetto, uno non affidabile, un fanfarone, un personaggio che racconta anche molte balle. Bugie eterne del eterno mentitore. Però mi si dà la possibilità di dirvi la parola, meno 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, guardiamo se ci arrivate, così non vi do i punti, non vi do nessun punto. È lei un gran in dialetto. Non suggerite, è lei un gran bebale. Questo è dialetto bebale. Resto che l'Erica, l'Anna, va bene, l'Anna forse non c'è perché sarà a dar da bere i pomodori. Lei un gran bebale. Fidatmene, gran papale, dialetto puro puro puro. Ed andiamo con Paolo Mengoli che ci propone Chi vedete, eccolo qua.

0: Bella, bella, bella, bella, bella, bella. Sapete dirmi, adesso abbiamo Maurizio Crozza, prima avevamo Alighiero Noschese. Sapete dirmi a quale soprannome è stato attribuito a Noschese? 5. Quindici. Quale soprannome fu appioppato, attribuito ad Alighiero Noschese? Era abbastanza appetibile, facile, famoso soprannome ladro di anime. Riusciva ad entrare nell'anima dei suoi personaggi imitati. E abbiamo Endrigo, quanto mai attuale questa canzone, La casa in via dei matti. No, nessun riferimento.
1: Senza soffitto, senza cucina, non si
0: Nessun
1: poteva entrare
0: riferimento ai matti
1: dentro,
0: politici
1: senza
0: d'adesso, eh.
1: rimanimento.

bello, bello. Ed andiamo con un'altra domanda. Sapete dirmi, facilissimo, se ci fosse l'Anna saprebbe rispondermi subito, qual è la città simbolo cui furono processati tutti i gerarchi nazisti e 8 di loro finirono al capestro? Solo otto, pensate, ce n'era, però poi per interessi di politica eccolo qua, questa è facilissima, non ci vuole qui l'aiuto, Bavatina, il processo di Norimberga, bellissimo il film, Guai ai vinti, con Burt Lancaster e il grande, mamma mia mi sfugge, 12 per Latina, la Norimberga fu la grande città. Tina, poi ti aspetto con i collage, andiamo con A piedi nudi, collage.

0: Bene, chi abbiamo alla seconda Duxiem posizione? Sono sempre i due punti per coloro che curano la pubblicità. Eccolo qui, Latina, non si fa scappare. Il cadeau.
1: Reggiano.
0: Bravissima, Tina. Brava, questa è proprio sua infarinata. Brava, Tina. 13, 14. Ed abbiamo Celentano con 25.000 baci. Voi direte, ma sono mica 20 qua, è cresciuto tutto. Con il caro carburante sono cresciuti anche i baci.

0: conclusione anche di questa parte, poi ci sarà l'ultima parte, riepilogo, per sempre. 3 premi e 30 punti per voi dal sabato, 3 punti di consolazione a quelli non dal sabato. Un nome stavolta di donna di 5 lettere. Nome di donna 5 lettere. Poi vi do un paio di punti. Eccolo qui, guardiamo se l'hanno azzeccata.
1: Nadia.
0: Nadia, Comaneci, la famosa atleta russa, Nadia Comaneci, bravissima, atleta di danza artistica. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, vabbè, c'era solo Latina, perciò vado avanti anche perché sono molto in ritardo. Andiamo e sentiamo chi è il nome battezzato, poi vi dico che aiuto avrei dato.
2: Esther. Il nome è Esther.
0: Esther, la famosa Esther William. La famosissima campionessa olimpionica di nuoto, poi si è data al cinema, attrice bellissima e bravissima, con un fisico da grande atleta. Ester, c'è anche in Italia comune, ma la più famosa forse Esther William.
3: Che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salcio Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti dei regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
1: Unieuro, batte forte sempre.
2: Allora passiamo al riepilogo della Hit Parade. Alla decima posizione con ben ha contabilizzato la nostra Tina, bravissima Tina. Alla nona Marcella, decima posizione. Nona Christian, ottava posizione Pino Donaggio. Alla settima posizione Pu, erano sesti, perdono una posizione. Alla sesta posizione la grande, meravigliosa Caterina Caselli. Alla quinta posizione Mengoli, Paolo. Alla quarta posizione Sergio Endrigo. Alla terza posizione Collasa. Alla seconda posizione Adriano Celentano. Non mi rimane che piangere.

ridere e andare con la posizione d'onore. Stamattina un pulloverino ci voleva, l'aria è cambiata non poco, perciò il pullover ve lo dedico io, ve lo offro io.

Allora, per Silvana vi chiede, ecco, una cosa, lo dico a chi mi chiama. Silvana mi ha dato tanti nomi, perciò non fate ho bisogno di, perché io non li conosco, ho bisogno di guardare se corrisponde. Poeti o poetesse fidentine, almeno tre, chi me li dice? Perciò se andate lentamente mi fate un piacere, che, mentre invece per Salso Maggiore sapete dirmi dov'era il Grand Hotel Fontana? Dov'era l'Hotel Fontana a Salso Maggiore?

Allora, non li elenco tutti perché Silvana me ne ha dati una decina, forse 12, perciò non li elenco tutti, voi lo sapete o meno. Mentre invece per Salso, l'hotel Fontana non era un hotel conosciuto dai salsesi, ho visto anche Enrica, la nostra Nella. L'hotel Fontana era proprio davanti al Verzieri ed era gestito dalla famiglia Pari, perciò Pari, siamo a Pari, né Salso né Fidenza hanno indovinato, perciò vado con il prosieguo del programma. Se nulla succede, voi lo vorrete, mi faccio risentire alle 12

0: Eccoci all'appuntamento quotidiano con il vostro oroscopo. Lunedì, Ariete. Altro giorno che sprizza simpatia e costruttività, tutta da realizzare. Attenzione però. Toro. La gamma di atteggiamenti alla quale i nativi possono ricorrere è vasta. Si passa dal tracotante al fatalistico, scivolando verso il maleducato e il prevaricatore, il ribelle e lo sleale. Gemelli. Il giorno influenza bene tutto il segno, ma ha un occhio ancora più affettuoso per i nati nella seconda decade. Cancro. Coltivate con uguale attenzione gli affetti familiari, domestici e le amicizie. Un clima disteso attorno a voi è quello che ci vuole per mettervi in condizione di realizzare al meglio e al massimo. Leone. La seconda decade gode di un giorno che, se non è perfetto, poco ci manca. Un minimo di concentrazione ed eccovi in grado di vedere ogni cosa in modo obiettivo, con il giusto grado di distacco, di prendere le decisioni più sagge e meditate. Vergine. Non lasciatevi andare a considerazioni espresse ad alta voce, sia che si tratti di fatti vostri che di giudizi. Bilancia. Con poco sforzo, un pizzico di sentita confidenza in se stessi, ecco preparata la miscela per realizzare la giornata in modo costruttivo. Scorpione. Non siate inutilmente depressi o amareggiati. Reagireste con azioni inutilmente aggressive. Non esponetevi a rischi anche fisici. Non assumete posizioni intolleranti. Non contraddite per il gusto di farlo. Sagittario. Sempre facendo le debite raccomandazioni, il giorno si presenta discreto, migliorando le possibilità sul piano della comunicativa. Capricorno. Senza dubbio i vostri atteggiamenti sono dettati dal bisogno di difendersi, di creare attorno a sé spazi sicuri. All'esterno tutto ciò appare egoismo, grettezza e anche rapacità. Non dico che dobbiate farvi pecore, però se mettete in conto solo un pizzichino di ottimismo, può darsi che certe punte aspre nelle vostre reazioni si smussino. Otterrete gli stessi risultati salvando la forma. Acquario. I nati all'inizio di febbraio hanno la possibilità di risolvere, grazie all'intervento di un pizzico di fortuna, problemi di varia natura, magari anche più di uno. Pesci. Vi raccomando il massimo dell'attenzione. Non vi distraete, ma non ricorrete neppure a misure straordinarie. Troppa ingegnosità potrebbe voler dire machiavellismo. E invece di uscire da situazioni ambigue, vi cacciate in situazioni viscide che possono trascinarvi vostro malgrado.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mei testè che bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Me no, ma de 5 che è da che il pan?
4: Ma no, de 5 è che anche i salum che è la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Adozioni Parma, ricordiamolo, Empa Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50
lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece due salso maggiore, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo circa, cercano casa, cuccioloni, sono sverminati e spulciati. Aspettano qualche famiglia che li adotti. Questi due belli esemplari verranno affidati solo ad animalisti. Per informazioni contattate il 329 711 55 98. Poi abbiamo sempre Agata, è una delle 3 famose sorelline, 10 mesi, una cagnolina, una veramente una meravigliosa cagnolina taglia media, di 10 mesi circa. Per informazioni contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Calicantus, che anche oggi è aperto tutto il giorno. Calicantus è là che vi aspetta con piante, fiori, composizioni. Calicantus è là che vi aspetta per un buon caffè caldo, è tanta cortesia, gentilezza, per farvi prenotare è qualsiasi tipo di cerimonia. Da Calicantus anche chi vuole un aiuto per poter mettere la app di Radio Montecanate sul vostro cellulare, Calicantus anche per farvi ascoltare comodamente la radio a comando vocale. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? È come sempre bello, bello, bello. Fatti amare per un tuo difetto, perché i pregi sanno amarli tutti.

Ed abbiamo la nota dolente, è la nota dolente la nostra informazione, è veramente una nota come sempre al di fuori del ripristino normale della saggezza. Pozzolo, quante volte avete sentito questo nome? È uscito da Fratelli d'Italia, adesso è con il generale Vannacci. Ieri è volato fuori strada, tutto solo. Però il guaio, lui si giustifica che col suo SUV lungo la Biella Cossato, illeso lui, ma sono stati coinvolti, non sono stati coinvolti altri veicoli, insomma l'ha fatto dopo la rivoltella, insomma è un personaggio ora con Vannacci che logicamente fa parlare. Il guaio è che si è giustificato dicendo che c'era un forte temporale, ecco, sarà per quello che ha bevuto qualche bicchiere in più. È vero, è stato trovato del doppio l'alcol test di quello che doveva essere dato. Insomma, personaggio da tenere sott'occhio. C'è un primo nome nel fascicolo degli indagati per la fuga dei 30 cavalli che per la prova della parata del 2 giugno. Si tratta di un agente di polizia municipale che ha acceso, pensate, un vigile urbano ha acceso i fuochi d'artificio, la vuota matta, esplosioni, i cavalli terrorizzati sono scappati, solo uno era montato, gli altri scossi, lesioni colpose, eccetera eccetera. Per ora c'è un solo indagato, un vigile urbano che gli piacevano i fuochi, gli piacciono. Evadiamo l'esercito israeliano. Ha arrestato uno studente diretto a Roma, al valico di Sholam. Ricordiamolo, al nord di Hamas, uno studente palestinese atteso a Roma e diretto all'università di Tor Vergata. Addirittura gli attribuiscono del terrorista. Insomma, ormai Israele è, posso dirlo, antipatico a tutto il mondo. È come uè, Putin, come anche Trump, non è molto simpatico. Insomma, si mostrano un po' nel loro peggiore dei modi. Intanto veniamo a Don Bosco, le mosse di Roma. Mi aspetto che attivi la clausola, perciò, come vedete, l'ok dell'Europa alle deroghe del caro energia, come ha chiesto l'Italia in particolar modo, per a dire si voglia. Tutti cantano vittoria, abbiamo fatto qui, abbiamo fatto qua, però in Italia anche per il caro carburante sta andando malino, è vero, l'ok dell'Europa, le deroghe del caro energia, si è provato, pensate che solo il 40% del PNRR è stato sfruttato, solo 40, l'altro 60 che poteva essere usato a beneficio di tutta la comunità non è stato fatto. Ed abbiamo la strage dei braccianti. Allora, è ormai ora di mettere in pratica pene corporali vitali, come io ne cito tre, quella
ragazzo ventunenne che ha sterminato, ha massacrato con la sua auto sul marciapiede a Modena. La mamma, chiamate la mamma, vabbè, di Beatrice con il compagno di Beatrice. Adesso con la strage dei braccianti, non vi sembra il momento di fare pene corporali, che questa gente, anche se faranno poco in galera, meritano l'ergastolo a vita, perché è dura fare la galera, credetemi, dovrebbe essere dura, ma non la fanno mai, fanno pochi anni, perché costano l'ira di Dio, costano, ripeto, 400 euro al giorno, lo ripeto, la pista del caporalato, guerre dei campi, cominciamo a prenderli e a metterli alla gogna, la gogna con patate, con più che patate fa male, i pomodori ben maturi in mano, in omaggio serviti, ecco, potrebbe essere un'attrazione da far vedere. Ed abbiamo invece la mamma della povera Beatrice, l'angioletto volato in paradiso per mano della mamma e del suo compagno volato in paradiso. Ha detto: non ho mai picchiato le mie figlie. Pensate, quanti video dimostrano che lei e il suo compagno ridevano, facevano fumare, cose dell'altro mondo. Ma ripeto, l'infalsità di chi commette reati è risaputa. Intanto abbiamo una notizia: viva l'Ucraina, viva l'Ucraina! È un popolo tenace, un popolo che sa tenere testa ad una potenza 10 volte maggiore della sua, ed ora si è permesso di andare a bombardare coi droni San Pietroburgo, città natale del criminale di guerra Putin. Si è permesso di non colpire palazzi come fa Putin in Ucraina, che massacra ospedali come fa Netanyahu, da resto, ospedali e quant'altro, perché dicono che ci sono terroristi o quant'altro, ma per cercare di bloccare da dove arrivano i missili che colpiscono palazzi civili in Ucraina. Notte di raid nel Golfo Persico, Trump vuole vedere Khamenei. Pensate, un presidente americano che si permette, dopo aver bombardato, distrutto, ucciso in Iran, un paese che, ripeto, è un paese dittatoriale, non ci starei un minuto, ma è la loro mentalità, è il loro modo di fare. E da lì il padre morto Khamenei, e il figlio sembra, perché non si è più fatto vedere, però ormai ha preso in mano le redini del paese, ha avuto qualche mutilazione, ha detto: parlerò con Khamenei, con qualche pezzo di meno addosso. Pensate, un presidente della Repubblica americano si può esternare queste idiozie, lo dico a tutti i trampiani, in balia delle notifiche digitali. Ormai è tutto digitale. Valentina Anelli: servono servizi per insegnare e assistere i più anziani. L'Odissea vissuta dagli anziani per i servizi digitali, e è sotto gli occhi di tutti. Se pensate che il comune di Parma ha in scadenza qualcosa
come 20.000 carte di identità e dovrà correre ai ripari, nuovo personale, agenda più fitta, vedremo se manterrà fede, certo è che sarà andato tutto in digitale, ma una volta col cartaceo andavamo in comune e la carta ce la facevano se non in seduta durante il giorno dopo, adesso ci vuole l'anno dopo, è minimo, ed abbiamo, siamo andati un po' indietro, dai, digitale va avanti ma noi siamo andati indietro. Scontro automoto alla crocetta di Parma, alle porte di Parma, gravissimo, un 23enne che è stato ricoverato alla Maggiore di Parma, mentre invece pensate, un bimbo di 3 anni minaccia la madre, una bimba non faceva però che emulare i gesti che il papà faceva alla mamma. Mi sta imitando il padre, fortunatamente, solo pensate l'emulazione, pensate che gioventù, diciamo, avremo davanti in avvenire. Ed abbiamo i nostri carabinieri che non sono fermi, rubò un cellulare preso al Parco Ducale un 20enne, non un 60enne, uno straniero, ha avuto la pena di una rapina, ma guarda il caso è ancora al nostro paese. Foglio di via obbligatorio a nuoto per chi viene a delinquere nel nostro paese, ma si pensava che questo governo stravolgesse le cose, invece va sempre peggio. Tetti scoperchiati, serre distrutte, nella bassa si fanno i conti dei danni che sono stati tanti tanti, specialmente a Polesine e Zibello, decine di migliaia di euro come danni per il violento temporale del 2 di giugno, mentre invece sempre a Felino i nostri carabinieri non dormono, con un'auto nascondeva la droga, cocaina, un pacchetto di sigarette pieno di cocaina, ma i nostri carabinieri hanno fiutato giusto, mentre invece anche a Ragazzola c'è stato uno schianto in auto, un'auto che si vede non ha calcolato la curva, a ruote all'aria, capottata completamente, 2 feriti lievi, ma danni ingenti, anzi direi ingentissimi all'auto. Ed abbiamo invece il direttivo della ARIM, stato rinnovato, e ancora Marzia Robuschi resta alla guida con nuove iniziative, nuova programmazione. Mentre invece passiamo, ecco qui, prendiamo il foglietto. Andiamo con i nati oggi, questo 4 del mese di giugno. Intanto è San Francesco Caracciolo, San Gualtiero e Santa Alessandro, che non è Magno, ma Magno tu che Magno anch'io. Oggi sono chi nasce oggi, è dotato di una pronta intelligenza, brillante, eloquio, solito, non passa inosservato. Quando discutono di un argomento possono rappresentare per gli altri una
positiva fonte di ispirazione, preferiscono lavorare con mente e a squadra piuttosto che occupare posizioni di primo piano, posseggono grandi capacità tecniche e diventano molto spesso dei veri esperti nel loro campo, dimostrando grandi doti organizzative, e sanno imprimere una solida impronta a tutti coloro nell'ambiente che li circonda. Essi hanno fiducia, molto intuito negli altri, è importante per queste persone che nel tempo, per manifestare il loro affetto, compiano piccoli atti di generosità. I pregi: è loquace e molto intuitivo. I difetti: esigente e molto molto stressato. Come sarà il tempo oggi? Avremo un giovedì inizialmente soleggiato, ma poi prevarranno nuvole che sono in aumento, specialmente nel pomeriggio e nella notte, con possibili passaggi di instabilità che potrebbero portare a temporali. Zero termico a 3800 metri, con temperature minime più 13, massime più 28, venti deboli tendenti a rinforzarsi nel pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon giovedì.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dal Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vofession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
2: Volare.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
3: Pegaso,
2: Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: prova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
3: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in Piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347-60-97-187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
4: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 4 giugno.
1: Oggi si festeggia Suor Isabella Maria della Passione, monaca clarissa della famiglia dei Marchesi di Gibellina in Sicilia, morta nel 1530.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Isabella.
1: Cominciamo col precisare che Isabella è il doppione di Elisabetta, anche se oggi i due nomi sono ritenuti completamente autonomi. Infatti Elisabetta in spagnolo antico si pronunciava Eisabel, da cui il nostro Isabella.
0: Detto questo, passiamo alle origini di Elisabetta, cioè Elisheba, nome ebraico formato nella seconda parte dalla parola Sheba, cioè sette, considerato numero perfetto. Il significato sarebbe dunque Dio è perfetto. Da Sheba deriva anche Sabbath, cioè riposare, e da qui il nostro sabato.

0: 4 giugno 1666. Manca mezz'ora al grande spettacolo nella sala rettangolare del Palazzo Reale di Parigi. Eppure delle 1200 persone invitate non si vedono nemmeno la metà.
1: In quel 4 giugno di tanti anni fa ha luogo la prima del Misantropo, la nuova opera di Molière, il grande commediografo francese, che era stata annunciata con migliaia di manifesti colorati per tutta la città.
0: Molière aveva programmato questa commedia per settembre dell'anno precedente, ma il re aveva voluto un balletto musicale che il commediografo aveva dovuto mettere in scena per tutto l'inverno.
1: Ora la corte si era trasferita a Fontainebleau, privando Molière di un pubblico più qualificato. Infatti, il palco dei nobili e dei moschettieri è completamente vuoto.
0: La commedia inizia. Si apre il sipario e subito un certo mormorio di malcontento serpeggia tra il pubblico. Molière, che in persona alceste, si è tagliato i suoi famosi baffoni neri, che tanto piacevano agli spettatori.
1: Il Misantropo non è una commedia gaia come le precedenti. Il pubblico subito se ne accorge. Qualcuno, lentamente, si avvia verso l'uscita. Le repliche poi vanno malissimo, gli incassi diminuiscono a vista d'occhio.
0: Solo molto, molto più tardi, quasi 300 anni dopo, il successo sarebbe arrivato anche per il Misantropo, una delle massime opere di questo grande artista.
1: Giugno 1907. A Porto Maggiore, nel Ferrarese, i contadini entrano in sciopero e rifiutano di mietere il grano.
0: Obiettivo della rivendicazione, l'aumento dei salari. Prima che il movimento si estenda, il governo fa intervenire i soldati. I braccianti e agitatori vengono arrestati, incatenati e condotti in prigione. Verrà firmato il decreto di precettazione obbligatoria.
1: Plymouth, 4 giugno 1976. 139 barche a vela partono dal porto inglese impegnate nella All-Star, cioè la regata transatlantica per solitari.
0: Vincerà la competizione in appena 23 giorni il francese Panduic, condotto da Eric Taberly, che aveva vinto lo Star già 12 anni prima.
1: E concludiamo il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
0: È stato appurato che la scrittura più strana del mondo dovrebbe risultare quella decifrabile da destra a sinistra, speculare cioè, e scritta ad occhi bendati con il piede sinistro.
1: Bene, esiste una sola persona al mondo che riesce in questo esercizio. La signorina Elizabeth Esther Robson, di 83 anni, abitante a Melbourne, che da anni si esercita in questa utilissima tecnica.
0: In chiusura, vi diamo appuntamento a domani, 5 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

e buona giornata a tutti voi, buon giovedì. Perciò il giovedì è il giorno che inizia la contabilità, perciò la nostra Tina starà già preparando il foglio. Tina, complimenti, grazie per seguirci sulla Hit Parade. Per lei io devo ancora sapere o capire, bravissima a segnare, ma io devo ancora conoscere, sapere dopo tanti anni i gusti musicali della Tina, perché non l'ho, che io ricordi, non ho mai richiesto un brano né di Liscio né di italiano, straniero, non so i gusti nel modo più assoluto, ma questo Tina poco conta, è una mia ilazione al tema. Abbiamo invece l'appuntamento, speriamo che l'Anna, dopo averla menzionata tante volte, sia in ascolto per sapere dopo uno che va su e giù per la scala, il rumore, vedere cos'altro pensa, però pensa male subito, anzi malissimo, diciamo grandi bestialità, quella del crackers, quella del troller, quella, insomma, non elenchiamo tutte le cose che era impossibile fossero, ma prima o poi lei ci arriva, è un mito, nella tenacia, nella caparbietà di indovinare le cose con tanta precisione. Allora, andiamo con, dicevo, vedo già le spie che mi chiamano, sarà la Norma o la Bohème o la Madame Butterfly, no, Norma di Vincenzo Bellini, Bohème, Madame Butterfly, voi non lo sapete, ma sono di Puccini. Eleonora è un personaggio di due opere, non vi dico quali sono perché sarà un prossimo quiz, ed andiamo invece con Salso. Anna, lì hai trovato i tipi salsesi che proprio di Salso non sanno neanche dov'è il municipio. Anna, te capì? Te capì? Di Salso, quelli che ti suggeriscono, però dopo ci arriva. Ci arriva perché se è arrivata al commendator Ghitturi, il famoso proprietario del Detraz, anche qui dopo tante eresie è arrivata la soluzione completa, vedrete che troverà il passepartout giusto, magari con quello che darà la soluzione al gioco. Qui è un po' più difficile che sapere del non so se era cavaliere o commendatore Ghitturi, no, mi sembra commendatore Ghitturi, perciò lì diciamo c'è uno strascico di storia di Salso, perciò era facile presumerlo. Quello del cantinone è un po' più difficile perché non credo che ci siano dei lasciti dagli iscritti di sapere dov'era il famoso cantinon di Guido, Guido Schinon, Guido Schinon. Ricordo a tutti voi che prima o poi ci arriverete e troverà l'appoggio giusto l'Anna. Dov'era il cantinone de Schinon? Guido Stocchi, Gildo il figlio. Pensate la cronologia come la conosco. Poi abbiamo
Dura da mesi, mesi, mesi, mesi, mesi. Fidenza. Fino al 1950, via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia veniva chiamata in due modi. A voi dirmi quali sono i due modi. L'orecchio non ce l'avete, qui è risaputo, però vi faccio ancora per l'ennesima volta ascoltare il disco quiz. Non ci vuole orecchio, allora forse ci arrivate. Andiamo con il famoso disco quiz, che ho sbagliato, sentite, eccolo qui. No, no, no, no, non è, non andate su Shazam, che non se ne frega degli ascoltatori di Radio Montecanate, questo non lo trovate. Come non trovate il rumore? Pensate, ma per darvi un altro aiuto, chi è venuto qui alla radio? Vabbè, no, non voglio darvi altri aiuti, ve li ho già dati, già tanto capite per capisce qualcuno, per parpum, è meglio che non li dia, per anzi vi butto fuori strada, meglio che andiate con la vostra teoria. Sentite questo rumore e ditemi, paradosso, cioè che un crackers, adesso non scherziamo, ma che un crackers faccia questo rumore quando si rompe, è detto tutto, è vero? Che paura, che stremlon, che stremlon, netta crackers, che stremlon. No, no, cercherò di darvi meno aiuti possibili, perché vedo, e ha ragione, che purtroppo vi butto fuori strada anziché darvi una mano. I premi li sapete, lasciale, è spassa, no? Oh, sbassa, abbiamo già rompiballe, la rompiballe al telefono, ha già fatto due chiamate, ne ha fatte tre solo stamattina, perciò è abbastanza tollerabile. Andiamo con il completamento almanacco di oggi.

0: Allora, reperito il foglio, sentite ancora il telefono, come hanno sentito la mia voce in continuazione suona, abbiamo San Quirino e Sciada Vescovi. Compie gli anni la compisa Iani, la Debora, la compagnoni, nota, meravigliosa, sista, veramente grande, 56 anni, so mia chi l'è, so mia, la Nicca, so chi l'è, le 20 donne, Nicca Costa, compie oggi 54 anni, figlia del maestro Costa. Bene, Lorenzo Insigne, mi sembra che sia un presentatore, compie oggi giovanissimo 35 anni. Ed abbiamo invece chi nasce oggi saprà farsi notare grazie alla intelligenza pronta e brillante, anche oratoria, perciò è uno che sa parlare. La frase del giorno: la musica crea uno spiraglio nel cielo, l'ha detto Charles Roudalier. Ed giro il foglio, il sole è sorto alle 5:37, tramonterà alle 21:05. Luna calante si leva alle 00:04, cala alle 8:41. Proverbio del giorno: vino e pane fan l'uomo contento. Allora, a me datemi il pane e l'acqua, il vino non mi fate contenti perché non riuscirei a berlo, già tanto lo sapete. Il primo disco d'oro, non ufficiale, non è, in data 1942, di Glenn Miller, Saturn Chu Chu, mai sentì culto che oggi lo provo ad ascoltare. Guardiamo Glenn Miller cosa ha fatto. 1984 viene pubblicato East in the USA, il settimo album di Springsteen, Bruce. Il grande Bruce, che ascoltatelo voi, io non ne ho voglia e non ho tempo. Giriamo il foglio perché domani sarà venerdì e ci sarà anche Crozza alla grande. Adesso andiamo con il pre-notiziario, guardiamo se c'è qualche notizia che poi dettaglierò esattamente alle 14:30. Notizie. Volete adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma? Ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio
1: per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica Canatina, parola di Vittorio.
0: Ed abbiamo invece due, attenzione, due Salso Maggiore, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo circa, cercano casa, cuccioloni, sono sverminati e spulciati, aspettano qualche famiglia che li adotti. Questi due belli esemplari verranno affidati solo ad animalisti. Per informazioni contattate il 329 711 55 98. Poi abbiamo sempre Agata, una delle tre famose sorelline, 10 mesi, una cagnolina, una veramente una meravigliosa cagnolina taglia media, di 10 mesi circa. Per informazioni contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Calicantus, che anche oggi è aperto tutto il giorno. Calicantus è là che vi aspetta con piante, fiori, composizioni. Calicantus è là che vi aspetta per un buon caffè caldo, è tanta cortesia, gentilezza, per farvi prenotare è qualsiasi tipo di cerimonia. È da Calicantus anche chi vuole un aiuto per poter mettere la app di Radio Montecanate sul vostro cellulare. Calicantus anche per farvi ascoltare, ascoltare comodamente la radio a comando vocale. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? È come sempre bello, bello, bello. Fatti amare per un tuo difetto, perché i pregi sanno amarli tutti.

il PNRR c'è tempo fino a fine d'anno, ma l'Italia ha perso tanti treni, tanti, nona tranche di 12 miliardi, dicembre approvata dall'esecutivo, finanziamento complessivo per l'Italia 194 miliardi, 71 regalati e 122 a prestito a tasso 1-2%, perciò nulla. Poi ne parleremo nel notiziario alle 14.30. Governo condanna l'uccisione di un casco blu, Palazzo Chigi, cordoglio per la Serbia, ma finché a parole condannano e non fanno i fatti, a me me ne frega un cavolo. Ok dalla Camera al decreto nucleare, ora va al Senato. Ricordiamo che Pina Pacerno lascia il PD in Europa, Fonti andrà al Partito Democratico Europeo, perciò andrà dalla parte dei democratici, ma sono altre notizie. Torna la trans, l'abbiamo già detto. Guardiamo cosa mi dà. Strage, braccianti, quando vi decidete a inserire la pena di morte, quando? Per i braccianti, per la bambina massacrata, per logicamente quello che va sul marciapiedi a uccidere persone, anche se è matto, uno di meno. Insomma, stragi del 93, archiviate le accuse di Dell'Utri, perciò mancano elementi concreti per poterlo accusare. Pamela Genini, processo in corte d'assisi, la madre urla Soncin bastardo, poi ne parleremo. Droga, arrestate 6 donne legate alla camorra che vendevano, queste brutte donne, 200 kg di cocaina. Palermo, roghi tossici di rifiuti, discariche abusive, ma sono le cose che ormai conosciamo a memoria, perché c'è l'impunibilità in Italia. Perciò andiamo con ecco una cosa molto importante prima di concludere. Diciamo che ieri sono rimasto molto colpito, molto molto colpito, perché lui, Enrico Mentana, ne ha dato ampia notizia particolareggiata della diciamo Nicole Minetti è stata assolta anche dal PG, PM di Milano, perché dice tutto quello che ha detto è vero, però nessuna parola è stata profusa dalle persone che hanno gridato, specialmente quei giornali che hanno pubblicato a lettere cubitali colpevole la Nicole Minetti, il Presidente della Repubblica l'ha dato la grazia che non li aspettava, eccetera. Ecco, sono cose vergognose, diciamolo. Poi abbiamo per la cronaca locale, è morto a Salso Maggiore Elio Passera. Tutti lo sapete, parlo ai salsesi. Elio Passera ha gestito, era un cameriere, ha gestito dopo Azzali, Rino Azzali, il tartufo per molti anni. Improvvisamente l'amico Elio
morto questa notte e sarà sepolto lì a Bacedasco Basso, perciò penso che lui sia di quelle penso. Altra morte che magari leggete domani, è morto Giancarlo Canepari. Giancarlo Canepari ha fatto il cameriere per tanti anni, ha due figli con la moglie Lucia. Giancarlo Canepari è stato uno dei due figli, Enrico e Giancarlo, di Giovanni Canepari, l'artista del ferro battuto. L'artista, veramente il primo grande artista. Queste sono notizie che poi dettaglierò nel prossimo notiziario.

0: 27, 20 deboli è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, data l'ora, il buon appetito.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Ed abbiamo la Pia di Parma. Pia di Parma che fa la prima richiesta. Me ne vado, di Gianni Nazzaro. Tina, cominci a segnare, me ne vado. Per Pia un saluto grossissimo.

Bella, bella, bella. Ed andiamo con il prossimo brano che è per tutti gli amici della ITEC, i magazzinieri della ITEC, della ITEC, per Albert, Gelo, Quiero, Renza, per loro le rose rosse di Massimo Ranieri. Chi ha scritto questa bella canzone di successo?

0: 15. Chi ha scritto Rose Rosse? Tutte e due, eccole qui. Dimmi tutto. Chi è, scusa? Chi è? Pronto?
1: È il papà di Giorgia. Oh.
0: Pronto, sì. Pronto? Pronto? Non ho capito la seconda telefonata. Non ho capito. Anna, l'hai detta grossa, Anna, Polito Bigazzi, Polito Bigazzi, la musica e Polito, le parole. Sì, pronto? Mamma mia, è la diciottesima pronto? È la diciottesima ma non lo guardate? Ma non lo guardate? Adesso... un po' c'è anche da arrabbiarsi, eh? Avete sentito, ho l'aserto acceso il microfono per farvi sentire in continuazione, dai, anche le persone un po' di pazienza poi gli scappa, no? È vero? Anna, hai detto la più grande bestialità del mondo, poco male, sei giustificata, perché tu di musica non è che te ne intendi molto, ma poco anche di liscio. Abbiamo le rose rosse comprate da Calicanthus Piante e Fiori per Itec, magazzinieri

0: Andiamo adesso con un gioco di fortuna, un tocco di fortuna. Guardiamo se l'avete. Intanto memorizzo, ecco qui. Togliamo, mettiamo la voce. No, devo uscire ancora. Ecco qui. Abbiamo memorizzato il tutto. Sapete dirmi il nome di un contorno? Anna, è come qui, hai visto anche qui in questa domanda chi ha scritto la canzone Rose Rosse, il papà di Giorgia. Ma è una risposta. Io non so, si chiamerà Giorgio, papà di Giorgia. Io lo conosco come nome d'arte. Julie and Julie, Julie and Julie, ma non lo conosco neanche come nome tu, però ripeto, dammi ragione, Anna. L'ufficio complicazioni è tuo il centrale. Guardiamo qui, almeno cosa mi trovi di contorno. Un contorno che per voi del sabato. Vale 3 punti, 30 punti, 30 ed vale 3 premi, per voi non dal sabato 3 punti. Un contorno, ce n'è di contorni. Ho scelto logicamente un contorno che a me piace buon bene, molto, e poi logicamente. Indovinerete senz'altro perché non sono tanti i contorni. Meno 5, 4, 3, 2, 1, stop! Lo tengo lì. Va bene, dai. Mamma mia, arriva in doppia misura quando sapete le cose. Va bene. Pronto?
1: Patate arrosto!
0: Patate. Mi basta le patate, perché anche bollite.
1: Pomodori.
0: Pomodori, dice la diletta. La diletta pomodori. Ecco qui, dimmi.
1: Con le
0: Cos'è, scusa?
1: acciughe. Salsa verde con le acciughe.
0: Ma Anna, Anna,
1: No.
0: ma te capisci le mie. No, grazie. Anna, scusa, ti voglio tanto bene, tanto. Ma te li capisci le mie domande? Non parlo di un contorno preparato, ma parlo di un contorno classico. Ma va bene lo stesso. Pasta verde con le acciughe, contorno, che poi sarà un ragù. Oppure col basilico, mamma mia, la basilicata, sì.
1: Pure.
0: Brava, pure, è un derivato delle patate, sono comunque era sempre, avrei tenuto buono la latina. Latina l'avrei tenuta buona, poi c'è la variante purè, patate arrosto, ma la patata è un contorno. Poi si possono fare tante cose, patate fritte. Dimmi, pronto?
1: Ho detto salsa, ho
0: Benissimo,
1: detto salsa.
0: grazie Anna. Pronto? Sì? Anna, ho capito cosa hai detto, ma sei fuori come un balcone per quello che ho chiesto io. Ho detto un contorno. Pronto? Allora andiamo. Se no, ho capito benissimo che hai detto salsa di acciughe. Cosa c'entra la salsa con un contorno? Con un contorno di pomodori, di insalata. Con un contorno di patate, con un contorno che ho battezzato. Attenzione, attenzione, vi do un punto. È un contorno come le patate che che si presta a molti piatti. È un contorno che sì, come la patata, il purè, eccetera, si presta, ma mi basta la patata, no? Come ha detto Latina, se era la patata avrei dato benissimo, non avrei fatto certo la selezione patate fritte, patate, diciamo, è la verdura, la materia prima che si usa come contorno. Poi si fanno la brava cuoca fa tante varianti. Qual è un'altra verdura? Sentiamo. Sì?
2: Pronto?
0: Sì?
2: Gli spinaci.
0: Spinaci. Spinaci si fa, bravo, soufflé di spinaci, si fa, brava Diletta, tanti, si fa il tortelli di spinaci. Sì?
1: La peperonata.
0: Tina? E ti è capito tante? Cioè, va bene, ti do il punto. Peperone, basta. Non abbiamo detto, mamma mia, ma a farmi capire mi ci vuole un cane, cane lupo da guardia tedesco, quello che è qua. Peperone, ma perché la peperonata? I peperoni ripieni? Il filasè di peperoni? Si possono fare tanti piatti cui è un'infinità. Peperone! Cosa c'entra la peperonata come prima le patate fritte? Anna, Tina, grazie, ti do il punto, lo meriti. Ma attenzione a quello che dico. Se no sembra che io parli il cinese e non lo conosco e voi riuscite a capire l'arabo che io non parlo. Però cicciare, cicciare, ma te mia fa zenta.
3: No,
0: peperone, non stiamo lì a lesinare in che modi. Per esempio, che
3: a me piacciono tantissimo i peperoni.
0: Dicevo, parlando sempre ad Anna, che è un'altra che mi capisce al volo quello che dico. Anna, non parliamo di ragù. C'è la Donatella che fa un ragù di peperoni che io con gli spaghetti vado matto. Vado matto! Ragù di peperoni, la peperona de, si può fare la peperona, si può fare tante cose, ma si dice la verdura. Voi siete l'ufficio complicazioni, credetemi.
4: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
5: Yeah.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: C'è una sola cosa che tutto il denaro del mondo non potrà mai comprare: lo scodinzolio di un cane. Se hai questa fortuna, non abbandonare il tuo amico.
6: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
7: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
8: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
9: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
10: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
11: Ma no, da 5 e che anche i salumi in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il Turtis Ledi, il Veneziani e tante tricosi da fuori.
10: Ho bella capito, il fornale delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prescivita andare.
9: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
8: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie, veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
1: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
12: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
1: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
12: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
13: Bene, parola dialettale. Intanto, Anna, senti come puoi telefonare, fra un secondo, lasciami finire di parlare, non interrompermi, se no non riusciamo a capire niente. Pensa la differenza, Anna, fra me e te. Ecco, blocco le linee, questo qui, se è lui, sono 18 telefonate fatte fino ad ora. È uno scandalo, ormai sono inviperito. Allora, Anna, differenza fra me e te, io chiedo scusa, chiedo umilmente scusa, non cerco vie traverse, non ho sbagliato nulla, logicamente, però... Per il contorno ho detto un contorno, che intendevo non una variante del contorno, dovevo dire una verdura di contorno. Ho sbagliato io, ammetto, però nessuno ha detto il peperone. Perché pensate le varianti che hanno le patate, i peperoni, gli spinaci, gli asparagi, quante varianti. Perciò chiedo scusa se non ho specificato al millesimo cosa intendevo per contorno. Un contorno classico, puro e non elaborato, certo non è da considerare un ragù, burro e salvia, al basilico, famoso spaghetti al basilico e quant'altro, eccetera, eccetera. Adesso posso darvi la linea ed speriamo, chiedo scusa. non sono come l'Anna, so chiedere scusa, non mi sono spiegato bene, la colpa è mia. Andiamo invece, dovevo spiegare molto molto più semplicemente e dire che era una verdura, non cosa si prepara con quella verdura o altro, perciò chiedo ancora scusa. Ed Anna, figo facesse così, la Anna, sarebbe la cosa, vado a Fontanelle, epe, come a mia mamma la Seriffa in tempo di guerra quando è stata ferita, che ha fatto il voto di andare alla grande Madonna, che io credo tantissimo, di Fontanellato, in pellegrinaggio tutti gli anni. E così abbiamo fatto per tanti tanti anni. Ed abbiamo adesso, come diciamo in dialetto, il panino rotondo, vale un punto, francese. In dialetto, qui penso di aver spiegato bene e mi scuso se magari non vi faccio capire bene le cose. Allora, un panino francese li faceva Peppino, lì il forno del mercato vecchio, caldi al mattino, ero bambino con le braghe corte. Come chiamiamo, stavo dicendolo in dialetto, i panini rotondi francesi? Cinque, quattro. Eccolo qua, va, lasciami parlare, eccolo qua, dimmi.
14: Elena Rosetta.
13: Rosetta, la Rosetta, Anna, è tutt'altra cosa, pronto?
14: Rosetta.
13: È tutt'altra cosa, la Rosetta è tutt'altra cosa, la Rosetta è tutt'altra cosa, provate in dialetto, under the pe- sì? Con queste sono 20. Pronto?
14: Amichetta?
13: Michetta? Quella è una
14: amichetta.
13: È un'amica di pane, mica. Ma non è mica rotonda né francese, È una amichetta, anziché essere grossa, è piccola. Adesso mi sono spiegato molto bene. Rotonde. In del Markevec, in Yevne El Bar Sport, Fes Teier la Mortadella della Rouson o della Serif, i Geven, l'Impact, la Pegnuten, che Pegnuten, Pegnuten, dialetto, si chiama il pane rotondo francese, Pegnuten. Allora andiamo, mamma mia il dialetto, andiamo con Rosetta, meno male che non mi avete detto il grissino stavolta, non mi... rotonda francese, damca il pagnutennile, pagnuten in francese, bene, in dialetto. E andiamo con il prossimo brano, che è per l'amica Carlina. Di no, ho tagliato corto perché è molto molto tardi e volevo mettervi alla prova con un'altra parola facile. Andiamo con Fausto Leali, che ci propone un'ora fa per l'amica Carlina. Carla, ciao, è piacere la pegnuten con la mortadella, me l'ha piacere a botta e la soprassede.

0: Bella un'ora fa, Fausto, le ali per la Carlina, grazie Carla, e poi ho cambiato la chance, passiamo, questa deve essere la ventunesima deve essere, differenza fra stenografia e dattilografia, qui non c'è possibilità di mio sbaglio, ventunesima, l'ho detto, ho appoggiato la linea, ventunesima telefonata, ma prima o poi dovrò intervenire, mi dispiace, ma dovrò intervenire prima o poi. Differenza fra stenografia e dattilografia. Eccolo qua.
1: Dattilografo a macchina.
0: È pronto?
1: Hai sentito?
0: No, non ho sentito. È andato
1: allora,
0: via.
1: Allora, dattilografia a macchina.
0: Stenografia. Allora, c'è dattilografia, stenografia a mano e dattilografia a macchina.
1: Va bene.
0: E perciò Tina, un punto, è molto facile, dattilografo, stenografo, stenografia a mano e dattilografia a macchina, un punto per la Tina, tenace, bravissima, che mi va a 16, prima o poi dovrò intervenire, non è giusto, 22 telefonate in poco più di un'ora e mezzo. Allora, andiamo con il prossimo brano, è per Irma la dolce, Irma la grande, Little Tonin con Bada Bambina.

0: Allora, andiamo con una domanda facile, facile, poi farò un'altra domanda futile, futile. Sapete dirmi, l'ho detta, è una domanda che ho fatto qualche migliaio di volte. Anna, tu che di musica te ne intendi veramente tanto, cosa serve nel pentagramma musicale un diesil? È un po' il cancelletto nel pentagramma musicale. Quando vedete quel cancelletto nel pentagramma, serve e come per chi suona. Eccolo qui. Vale un punto, facile, facile.
1: Abbassare i toni.
0: Abbassa i toni. Bravo, Tina,
1: La
0: pronto?
1: nota di un semitono.
0: Non ho capito, scusa.
1: Alza la nota di un semitono.
0: No, di mezzo, mezzo. E lo stesso, però te lo tengo buono. Non la abbassa, la alza. È il bemolle abbassa di mezzo tono. Diletta, Stella. Allora, un punto alla Diletta che va a 9. Togliamo un punto alla Tina. Tina, il diesi la alza di mezzo tono. Non la bassa, è il bemolle, l'ho fatta tante volte. Poi facciamo quello di fortuna, andiamo con alcune telefonate.
2: All message. Play back. Buongiorno Vittorio, sono
0: Ciao Anna.
2: Tina Papadopoulos.
0: Dimmi.
2: Senti, io direi per il rumore che la cornetta del telefono fisso, che
0: No.
2: alzi e abbassi, secondo me è quello.
0: Not
2: Se non è
0: comment.
2: quello, oggi a mezzogiorno
0: Not
2: te ne dico un
0: comment.
2: altro. Ciao.
0: Not comment, non commento.
2: Ciao Vittorio.
0: Benissimo, mi dice la solita rave, la solita fava, che la Diletta non la chiama, che io non rispondo più, è difficile che ti risponderò ancora. Comunque la canzone la mettiamo, perché mi dice anche, mi accusa di non fare le sue dediche, io li faccio normalmente perché non tengo odio a nessuno. Nel modo più assoluto, chi mi conosce, ha richiesto una canzone molto bella. Momenti sì, momenti no. Momenti sì, momenti no, della grande Aznavour.

0: momenti sì, momenti no. Certo è che Rosy ha un ottimi gusti musicali, veramente ottimi. Allora, cerco di spiegarmi bene per i contorni, non mi sono spiegato bene. Intendevo un contorno puro, non le varianti di una verdura tipo la patata, che può avere tante varianti come contorno, il peperone, per dirne alcuni, gli spinaci, insomma tante cose. Mentre invece qui non c'è ombra di dubbio. Chi mi dice un animale quadrupido che ha quattro gambe? Chi mi dice un animale? Qui è facilissimo, non c'è ombra di variazione al tema. Chi mi dice un animale? Guardiamo che animale mi trova la Anna. Sono sempre curioso cosa mi trova l'Anna.
1: Pronto?
2: Pecora.
1: Pecora.
0: Benissimo, Tina, la pecora. Non è neanche il montone, il marito della pecora, il montone, marito della pecora. Me lo dite? Meno 5, 4, eccolo qua. Sì?
2: Capriolo.
0: Capriolo, bello, un bel animale. Sai quanti ce n'è sul canate? Chissà lì da te, Anna, quanti ce ne sono?
2: Lupo.
0: Lupo, lupo, animale bellissimo, ma che fa strage di pollai e animali domestici. È un bel animale, a me spiace dirlo, però fa delle stragi enormi. Guardiamo se c'è un'altra telefonata. Allora, attenzione, vale regalo un punto. Guardiamo, mi lasciate fare la telefonata ad Anna, guardiamo, poi sì, prendo anche gli altri, a tutti. È un animale molto molto famoso adesso. È un animale, sebbene adesso hanno prevalso le macchine, i macchinari, animali quadrupedi, non se ne parla più, però è venuto in auge. Bene, l'Anna non c'è arrivata, arrivateci voi. Eccolo qui, guardiamo.
2: Bue.
1: La Silvana. Pronto?
2: Il bue.
1: Il bue.
0: Il bue, perché poi è diventato in auge il bue. Anna, perché è diventato, sentiamo chi,
1: sì?
2: Cavallo.
1: Brava Tina, un bacione, un bacione.
0: È il cavallo, di sperletta che cavalli, cavalli, mamma mia, adesso, meno male Tina, ho spiegato bene, prima mi sono scusato perché, adesso, non so, un animale, un quadrupede in auge in questi giorni, mamma mia, non potevo dirle in questi giorni, se no ci arrivavate, ma è diventato in auge il bue, ditemi il bue, Anna adesso, dimmi il bue perché è in auge, perché è diventato famoso, è un modo di capire, 14... andiamo, attenzione, ho le prossime richieste perché ho cicciare botta, mamma mia, si impegan tante ciaceri e fag i milioni.
3: Momento, perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
4: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Ed abbiamo gli ultimi due brani, non ricevo più risposte, si è fermato quello là a 21, si è fermato, si vede dopo la minaccia verbale al telefono, si è fermato fortunatamente, ma la pazienza ha sempre un limite. Ed abbiamo Pietro di Torino, attenzione. Leggo, Pietro, ciao, grazie come sempre, ascoltatore meraviglioso, attento, ciao, buon giovedì a te, agli ascoltatori, buon lavoro, in particolar modo al grande mitico Roberto Boerio, un saluto alla gentilissima Mirella di Tabiano, un abbraccio alla mia cucciolotta. Poi Anna, non abbiamo parlato di un contorno, Anna, che Anna capir per par

0: Oh, bella, Pietro, bella, bella, bella. Sapete dirmi quanti anni Penelope ha aspettato il ritorno di Ulisse? Facile, eh? Lo diciamo, Anna, lo sai anche te, beh? Anna, lo sai anche te. Qui, eccolo qui. Due punti li diamo a, non c'è altro.
1: Telefonate. Circa 20 anni.
2: Beh, della diletta.
0: Diletta, bravo. Lei non avrebbe aspettato 20 anni, Giorgio. Non l'avrebbe aspettato 20 anni. Con i proci, io li chiamo i porci.

0: in casa che spadroneggiavano e lei faceva la tela di giorno e di notte, perché gli hanno detto i porci che finita la tela doveva sposare uno di loro, i porci. Brava Diletta, 10. Giorgio, ti avrebbe aspettato 20 anni circa, adesso non prendiamo il cronometro in mano. Ho l'ultimo brano in programma, blocco le linee perché è ancora in agguato. Ecco qui, perché questa è arrivata adesso, ma ce n'è delle altre. Eccole.
1: Message. Play back.
2: Buongiorno Antonio.
0: Ciao Anna.
2: Sono arrivata. Senti, per il rumore ti dico che, secondo me, è un elettricista che taglia con la tenaglia, taglia un filo di ferro. Se non lo è, tagliamo.
0: Bene.
2: Ciao.
0: Grazie Anna. Grazie del tuo buon cuore.
2: Per il rumore
0: sì,
2: ti avevo messaggiato adesso che è un elettricista.
1: End of final message.
0: Sei lontanissima. Poi una certa categoria. Continua la tagliare del filet fer, l'elettricista. Lei vacca can. È una teia botta. Ho detto l'elettricista è una categoria. Insomma, ce ne saranno 5, 10 a Salso, una decina. No, è vero? Qui parliamo di centinaia di milioni. Non voglio darvi più aiuti, perché ho visto che dandovi gli aiuti vi complico la vita. Abbiamo Diletta che dice testarda io. Lo fa dire da Roberto Carlos, che è l'ultimo brano in programma.

hanno imitate. Bella, bella, bella, bella, bella. Ed andiamo con un cha-cha-cha. Siete pronti per il cha-cha-cha, non il cha-cha-li? Sì. Allora, vai con te per due. Da no

Bene, abbiamo per Fidenza chi è stato il pittore borghigiano che amava dipingere quasi esclusivamente il torrente Stirone. Del resto mi dice Silvana che altri pittori hanno dipinto lo Stirone. Beh, è come un pittore salsese, che i pittori salsesi quasi tutti hanno dipinto anche il Berzieri, diciamo è una istituzione. Per Fidenza, per Salso, chiedo scusa, chi è stato il presentatore di tutti i concerti lirici al Palazzo dei Congressi e al Berzieri fino alla sua morte, avvenuta purtroppo qualche anno fa? Grande, meraviglioso, corretto, stupendo.

Massimo Adorni, fratello Gianni, il cantante che tante, tante serate ha fatto anche con noi. Il grande Gianni Adorni, Massimo Adorni. Massimo Adorni, pittore, si dilettava, oltre a fare altri dipinti, a dipingere il suo stirone. Mentre invece ho visto che anche per Salso vi ho messo in difficoltà, era il presentatore ufficiale di gli spettacoli lirici, cui era molto competente, molto, Corrado Lamour. Era molto molto bravo e molto molto competente, Corrado Lamour. Perciò due domande facili che però non hanno visto una soluzione. So benissimo che voi sapete più le domande difficili che quelle facili. Non so perché, ma le domande difficili ve la cavate bene bene. Queste facilissime che saprei rispondere anch'io, non li sapete. Bene, andiamo con la pubblicità e subito... No, facciamo... No, no, andiamo con la pubblicità perché sono qui da me, le 14:30, poi il notiziario.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
2: Che ti vuole bene?
1: Volare. Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook, Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo, solo audio premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece due, attenzione, due Salso Maggiore, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo circa, cercano casa, cuccioloni, sono sverminati e spulciati. Aspettano qualche famiglia che li adotti. Questi due belli esemplari verranno affidati solo ad animalisti. Per informazioni contattate il 329 711 55 98. Poi abbiamo sempre Agata, è una delle tre famose sorelline, 10 mesi, una cagnolina, una veramente una meravigliosa cagnolina taglia media, di 10 mesi circa. Per informazioni contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Calicantus, che anche oggi è aperto tutto il giorno. Calicantus è là che vi aspetta con piante, fiori, composizioni. Calicantus è là che vi aspetta per un buon caffè caldo, è tanta cortesia, gentilezza, per farvi prenotare è qualsiasi tipo di cerimonia. Da Calicantus anche chi vuole un aiuto per poter mettere la app di Radio Montecanate sul vostro cellulare, Calicantus anche per farvi ascoltare, ascoltare comodamente la radio a comando vocale. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? È come sempre bello, bello, bello. Fatti amare per un tuo difetto, perché i pregi sanno amarli tutti. Bene, ed veniamo con la organizzazione terroristica a morte tutti i terroristi. Lo diciamo ai sapientoni del mondo, non agli innocenti donne, bambini, bambini, donne, anziani. Non come stanno facendo i criminali di guerra. I terroristi vanno debellati. Ora sparano, sparano colpi di mortaio sulla UDIF, cioè le forze dell'ONU hanno ucciso un soldato che era là solo per creare pace, altri 2 feriti gravemente. Lo afferma il portavoce della IDF, commentando la notizia secondo cui il soldato sarebbe stato ucciso in un attacco israeliano, in un attacco
israeliano lo riporta in esame. La traiettoria del proiettile indica chiaramente che l'attacco è stato effettuato dalla organizzazione terroristica, affermano le IDF. Ecco, però quando si spara, l'abbiamo visto, no? Non si sa mai dove vanno i proiettili. Anche Israele è ora che la smetta di sparare. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna all'uccisione del serbo dell'UNIFIL nel sud del Libano, ferimento di altri militari impegnati nella missione. Sapete che in Libano scoppiano bombe a non finire israeliane, perciò sarà da appurare da dove è arrivato quel colpo di mortaio. Così una nota di Palazzo Chigi: si richiama la responsabilità di tutte le parti in causa, ma lo diciamo al nostro Presidente della Repubblica e a chi ci governa, ben difficile far capire ai guerrafondai cosa stanno facendo. La Camera ha approvato il decreto Pichetto sul nucleare sostenibile a favore, 155 voti, 86 contrari, 8 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, approvazione definitiva, prima pausa estiva per emanare il decreto attuativo, calendario credibile, ha detto il titolare dell'ambiente, avere tutti gli elementi per valutare il nuovo nucleare. E qui do pienamente ragione a Pichetto, ben venga il nucleare pulito, lo stanno usando tutti, ma che sia veramente pulito e che non danneggi peggio della benzina o del gas. Intanto PNRR, nona trans all'Italia di 13 miliardi per nono pagamento della rata. Sapete che a fine anno abbiamo finito anche per il PNRR. Il finanziamento complessivo per noi italiani è di 194 miliardi di euro, 71 miliardi sovvenzioni, cioè a fondo perduto, quasi 72 miliardi, e 12 miliardi e 6 in prestiti. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il piano e ripresa residenziale. Perciò speriamo che non vengano rubati, o peggio ancora, come posso dire, barbaramente buttati al vento. Si avvalgono della facoltà di non parlare i cittadini pakistani fermati per omicidio dei quattro braccianti vivi in Minvar, incendio delle campagne calabresi, provincia di Cosenza, pena di morte. Il GIP ha convalidato il fermo, è inutile che li legga perché sono nomi che io non so neanche pronunciare e non mi interessa. Mi interessa pena di morte per quello che ho visto fare ai loro coetanei, omicidio di quattro lavoratori pakistani. Fortunatamente io pensavo fossero meridionali, ma non sono meridionali, la crudeltà ce l'ha solo quella gente. Le portiere, ricordiamo, bloccando, hanno senza vita, senza scampo, caporalato, la guerra, ma ci rendiamo conto che questi sono
assassini, criminali che vanno tolti dalla faccia della terra? Stragi dal 93, archiviate le accuse di Dell'Utri. G. Fiorentino Martucci ha archiviato le accuse a Marcello Dell'Utri nell'ambito delle stragi del 93. Mancano elementi concreti sui contatti di rapporti diretti che Dell'Utri avrebbe avuto con Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi, scrive il GIP, sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Fiorentino ipotizza che Dell'Utri avesse istigato alle stragi il boss Gaviano. Marina Berlusconi stupisce che si sia saputo solo oggi dell'archiviazione, se esito opposto sarebbe stato lo stesso. Allora, come vedete, ci sono polemiche in tutto e per tutto. Ed abbiamo invece Pamela Genini, madre di Soncin Bastardo, chiedono giudizio e l'ergastolo, così Giuseppe Rota, il compagno della madre di Pamela Genini, 29 anni, 29enne, ucciso il 14 ottobre nella sua casa a Milano, nota. Ha parlato di processo, corte d'assise a carico dell'ex della vittima, Gianluca Soncin, imprenditore, 53enne, imputato per averla uccisa con crudeltà e premeditazione, 76 le coltellate, la coppia erano schiavi dei fatti di nascosto. In aula anche la mamma di Pamela, una Smirnova che si costruiva parte civile. Soncin ha urlato bastardo. Come vedete, ci sono fatti che rendono l'amaro in bocca. Doga, arrestate 6 donnette, legami con la camorra, 15 milioni avrebbe fruttato il valore, 6 arresti. 4 in carcere, sono già in galera, e 2 ai domiciliari, chissà mai perché, perché costano troppo in galera. Sono tutte donne albanesi, madri con figli sotto i 10 anni di età, sperando di farla franca, logicamente avendo dei bambini. Ormai si viaggia così, si cerca di fare credere pazzi chi uccide crudelmente, si cerca tutti gli escamotage purché non mantenerli in galera a 400 euro circa al giorno. Perciò, se questo è un mondo che per voi va bene, insomma, io mi ci trovo un po' stretto. Ed abbiamo Libano, Washington, c'è intesa Israele-Libano, dunque chiama la intesa te. Trump, non so dove abbia gli occhi, Israele è colpa di Hezbollah, Hezbollah dice è colpa di Israele per il casco blu ucciso e i 2 feriti. Comunque Kurz plaude l'intesa di Ben Gurion, orrore. Hezbollah respinge il cessate il fuoco. L'Iran, Camera USA, ritirare le truppe, ma Trump oppone il veto. Perciò Iran alla Camera USA dice ritirate tutte le vostre truppe. Khomeini
bruciante la sconfitta degli americani con Israele. Vogliono solo divertirci. Perciò, come vedete, ben lungi ancora la paventata pace che sbraitava il capo clown della stanza ovale a Washington, che dava già per scontato già da mesi e mesi fa tutte le guerre, e che arrogantemente si giudicava il messia, addirittura pretendendo il Nobel per la pace. Gaza Raid IDF, sale il bilancio delle vittime, sono 9 morti, anche 4 bambini. Ormai è una cosa indegna che tutti i paesi, io vedo una cosa vomitevole, no? Alle Nazioni Unite, Palazzo di Vetro chiamato, sono tutti insieme, che sembra tutta gente normale, ma perché questa gente che si giudica normale e non la è nel modo più assoluto non si mette a un tavolo serio e prendere per l'orecchio, non sparargli a quei paesi che vogliono belligerare, lo facciano in un tiro a segno nazionale, ma non contro degli indifesi innocenti, specialmente i bambini. Abbiamo invece domani, che è venerdì, sarà una mattinata con variabilità nella seconda parte della giornata, nuovi più diffusi addensamenti, non da escludere qualche rovescio verso sera, zero termico 3300 metri, con temperature minime più 16, massime più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it, grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Radio Monte Canate.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi!
2: Spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
1: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
7: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
8: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
7: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
8: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
9: È sempre nullità. E mi guardi e penso sono proprio io

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio, ma quello che ha fatto Francesco l'ha visto, anche se non vede, e Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
1: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora, grazie.
2: Spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
3: Ben arrivato, ha scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
2: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
4: Stasera tutti alla baita!
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi!
4: Spettacolare!
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita!
8: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
9: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
10: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
8: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.
11: Why are you keeping me at a distance?
5: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
6: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
7: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
8: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376 183.
4: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Cuore matto che ti segue ancora. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Telefono 0524 52 60 85, cellulare 348 08 00 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale, pubblicità su misura.
3: Stasera tutti alla baita.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
5: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
3: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
5: Mmm, gustosissimi.
3: Spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: Oh, la, la, la, la.
3: No, non quella baita.
0: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
8: Primo canone anticipato 11.480 euro, valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su.
0: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. Forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato a 0, a 1, a 2, a 3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
9: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese chiocciola libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte, sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Non è solo musica, è un'emozione di più.
2: Le grandi emozioni che ti dà Radio Monte Canate. In sintonia con noi per correre lontano e volare più in alto.

0: Quando design e stile graffiante incontrano l'iCockpit, nasce il piacere di guida di Peugeot 208. E con la garanzia Peugeot Care hai fino a 8 anni o 160.000 km di tranquillità. Gamma 208, fino a 8.000 euro di incentivi Peugeot. 35 canoni da 90 euro, TAN 2,99 TAI 4,84%.
1: Primo canone anticipato 11.480 euro. Valore di riscatto 15.456 euro. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su...
2: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
4: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6. Telefono 347-60-97-187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità. La tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario. Dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 376183.

0: Almanacco del 4 giugno.
1: Oggi si festeggia Suor Isabella Maria della Passione, monaca clarissa della famiglia dei Marchesi di Gibellina in Sicilia, morta nel 1530.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Isabella.
1: Cominciamo col precisare che Isabella è il doppione di Elisabetta, anche se oggi i due nomi sono ritenuti completamente autonomi. Infatti Elisabetta in spagnolo antico si pronunciava Eisabel, da cui il nostro Isabella.
0: Detto questo, passiamo alle origini di Elisabetta, cioè Elisheba, nome ebraico formato nella seconda parte dalla parola Sheba, cioè sette, considerato numero perfetto. Il significato sarebbe dunque Dio è perfetto. Da Sheba deriva anche Sabbath, cioè riposare, e da qui il nostro sabato.

0: 4 giugno 1666. Manca mezz'ora al grande spettacolo nella sala rettangolare del Palazzo Reale di Parigi. Eppure delle 1200 persone invitate non si vedono nemmeno la metà.
1: In quel 4 giugno di tanti anni fa ha luogo la prima del Misantropo, la nuova opera di Molière, il grande commediografo francese, che era stata annunciata con migliaia di manifesti colorati per tutta la città.
0: Molière aveva programmato questa commedia per settembre dell'anno precedente, ma il re aveva voluto un balletto musicale che il commediografo aveva dovuto mettere in scena per tutto l'inverno.
1: Ora la corte si era trasferita a Fontainebleau, privando Molière di un pubblico più qualificato. Infatti, il palco dei nobili e dei moschettieri è completamente vuoto.
0: La commedia inizia. Si apre il sipario e subito un certo mormorio di malcontento serpeggia tra il pubblico. Molière, che in persona Alceste, si è tagliato i suoi famosi baffoni neri, che tanto piacevano agli spettatori.
1: Il Misantropo non è una commedia gaia come le precedenti. Il pubblico subito se ne accorge. Qualcuno, lentamente, si avvia verso l'uscita. Le repliche poi vanno malissimo, gli incassi diminuiscono a vista d'occhio.
0: Solo molto, molto più tardi, quasi 300 anni dopo, il successo sarebbe arrivato anche per il Misantropo, una delle massime opere di questo grande artista.
1: Giugno 1907. A Porto Maggiore, nel Ferrarese, i contadini entrano in sciopero e rifiutano di mietere il grano.
0: Obiettivo della rivendicazione, l'aumento dei salari. Prima che il movimento si estenda, il governo fa intervenire i soldati. I braccianti e agitatori vengono arrestati, incatenati e condotti in prigione. Verrà firmato il decreto di precettazione obbligatoria.
1: Plymouth, 4 giugno 1976. 139 barche a vela partono dal porto inglese impegnate nella All-Star, cioè la regata transatlantica per solitari.
0: Vincerà la competizione in appena 23 giorni il francese Panduic, condotto da Eric Tabarly, che aveva vinto lo Star già 12 anni prima.
1: E concludiamo il nostro almanacco con il consueto appuntamento con i records.
0: È stato appurato che la scrittura più strana del mondo dovrebbe risultare quella decifrabile da destra a sinistra, speculare cioè, e scritta ad occhi bendati con il piede sinistro.
1: Bene, esiste una sola persona al mondo che riesce in questo esercizio. La signorina Elizabeth Esther Robson, di 83 anni, abitante a Melbourne, che da anni si esercita in questa utilissima tecnica.
0: In chiusura, vi diamo appuntamento a domani, 5 giugno, per un nuovo almanacco. A risentirci!

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ricordiamolo, Impa, Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50, lì
in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio, ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo invece due, attenzione, due salso maggiore, due teneri gattini, 2 mesi e mezzo circa, cercano casa, cuccioloni, sono sverminati e spulciati, aspettano qualche famiglia che li adotti. Questi due belli esemplari verranno affidati solo ad animalisti. Per informazioni contattate il 329 711 55 98. Poi abbiamo sempre Agata, una delle tre famose sorelline, 10 mesi, una cagnolina, una veramente una meravigliosa cagnolina taglia media, di 10 mesi circa. Per informazioni contattate Empa Adozione Parma 347 03 61 628. Poi abbiamo Calicantus, che anche oggi è aperto tutto il giorno. Calicantus è là che vi aspetta con piante, fiori, composizioni. Calicantus è là che vi aspetta per un buon caffè caldo, è tanta cortesia, gentilezza, per farvi prenotare qualsiasi tipo di cerimonia. Da Calicantus anche chi vuole un aiuto per poter mettere la app di Radio Montecanate sul vostro cellulare, Calicantus anche per farvi ascoltare, ascoltare comodamente la radio a comando vocale. Qual è il bellissimo pensiero del giorno? È come sempre bello, bello, bello. Fatti amare per un tuo difetto, perché i pregi sanno amarli tutti. Bene, ed veniamo con la organizzazione terroristica a morte tutti i terroristi. Lo diciamo ai sapientoni del mondo, non agli innocenti donne, bambini, donne, anziani. Non come stanno facendo i criminali di guerra. I terroristi vanno debellati. Ora sparano, sparano colpi di mortaio sulla UDIF, cioè le forze dell'ONU hanno ucciso un soldato che era là solo per creare pace, altri 2 feriti gravemente. Lo afferma il portavoce della IDF, commentando la notizia secondo cui il soldato sarebbe stato ucciso in un attacco israeliano, lo riporta INET. In esame la traiettoria del proiettile indica chiaramente che l'attacco è stato effettuato dall'organizzazione
terroristica, affermano le IDF. Ecco, però quando si spara, l'abbiamo visto, no? Non si sa mai dove vanno i proiettili. Anche Israele è ora che la smetta di sparare. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna all'uccisione del serbo dell'UNIFIL nel sud del Libano, ferimento di altri militari impegnati nella missione. Sapete che in Libano scoppiano bombe a non finire israeliane, perciò sarà da appurare da dove è arrivato quel colpo di mortaio. Così una nota di Palazzo Chigi si richiama la responsabilità di tutte le parti in causa, ma lo diciamo al nostro Presidente della Repubblica e a chi ci governa: ben difficile far capire ai guerrafondai cosa stanno facendo. La Camera ha approvato il decreto Pichetto sul nucleare sostenibile a favore, 155 voti, 86 contrari, 8 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato, approvazione definitiva, prima pausa estiva per emanare il decreto attuativo, calendario credibile, ha detto il titolare dell'ambiente, avere tutti gli elementi per valutare il nuovo nucleare. E qui do pienamente ragione a Pichetto, benvenga il nucleare pulito, lo stanno usando tutti, ma che sia veramente pulito e che non danneggi peggio della benzina o del gas. Intanto PNRR, nona trans all'Italia di 13 miliardi per nono pagamento della rata. Sapete che a fine anno abbiamo finito anche per il PNRR. Il finanziamento complessivo per noi italiani è di 194 miliardi di euro, 71 miliardi sovvenzioni, cioè a fondo perduto quasi 72 miliardi e 12 miliardi e 6 in prestiti. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati per il piano e ripresa residenziale. Perciò speriamo che non vengano rubati o peggio ancora come posso dire barbaramente buttati al vento. Si avvalgono della facoltà di non parlare i cittadini pakistani fermati per omicidio dei quattro braccianti vivi in Minbar, incendio delle campagne calabresi, provincia di Cosenza, pena di morte. Il GIP ha convalidato il fermo, è inutile che li legga perché sono nomi che io non so neanche pronunciare e non mi interessa. Mi interessa pena di morte per quello che ho visto fare ai loro coetanei, omicidio di quattro lavoratori pakistani. Fortunatamente io pensavo fossero meridionali, ma non sono meridionali, sono la crudeltà ce l'ha solo quella gente. Le portiere, ricordiamo, bloccando, hanno senza vita, senza scampo, caporalato, la guerra, ma ci rendiamo conto che questi sono assassini, criminali che vanno tolti dalla faccia della terra? Stragi dal 93, archiviate le accuse di Dell'Utri. G. Fiorentino Martucci
ha archiviato le accuse a Marcello Dell'Utri nell'ambito delle stragi del 93. Mancano elementi concreti sui contatti di rapporti diretti che Dell'Utri avrebbe avuto con Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi, scrive il GIP, sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini. Fiorentino ipotizza che Dell'Utri avesse istigato alle stragi il boss Gaviano. Marina Berlusconi stupisce che si sia saputo solo oggi dell'archiviazione, se esito opposto sarebbe stato lo stesso. Allora, come vedete, ci sono polemiche in tutto e per tutto. Ed abbiamo invece Pamela Genini, madre di Soncin Bastardo, chiedono giudizio e l'ergastolo, così Giuseppe Rota, il compagno della madre di Pamela Genini, 29 anni, 29enne, ucciso il 14 ottobre nella sua casa a Milano, nota. Ha parlato di processo, corte d'assise a carico dell'ex della vittima, Gianluca Soncin, imprenditore 53enne, imputato per averla uccisa con crudeltà e premeditazione, 76 le coltellate. La coppia erano schiavi dei fatti di nascosto. In aula anche la mamma di Pamela, una Smirnova che si costruiva parte civile. Soncin ha urlato bastardo. Come vedete, ci sono fatti che rendono l'amaro in bocca. Doga, arrestate 6 donnette, legami con la camorra, 15 milioni avrebbe fruttato il valore, 6 arresti. 4 in carcere, sono già in galera, e 2 ai domiciliari, chissà mai perché, perché costano troppo in galera. Sono tutte donne albanesi, madri con figli sotto i 10 anni di età, sperando di farla franca, logicamente avendo dei bambini. Ormai si viaggia così, si cerca di fare credere pazzi chi uccide crudelmente, si cerca tutti gli escamotage purché non mantenerli in galera a 400 euro circa al giorno. Perciò, se questo è un mondo che per voi va bene, insomma, io mi ci trovo un po' stretto. Ed abbiamo Libano, Washington, c'è intesa Israele-Libano, dunque chiamala intesa te. Trump, non so dove abbia gli occhi. Israele è colpa di Hezbollah, Hezbollah dice è colpa di Israele per il casco blu ucciso e 2 feriti. Comunque Kurz plaude l'intesa di Ben Gvir, orrore. Hezbollah respinge il cessate il fuoco. L'Iran, Camera USA, ritirare le truppe, ma Trump oppone il veto. Perciò Iran alla Camera USA dice ritirate tutte le vostre truppe. Khomeini, bruciate la bruciante la sconfitta degli americani con Israele, vogliono solo divertirci. Perciò, come vedete, ben lungi ancora la paventata pace che sbraitava il capo clown della
stanza ovale a Washington, che dava già per scontato già da mesi fa tutte le guerre, e che arrogantemente si giudicava il messia, addirittura pretendendo il Nobel per la pace. Gaza Raid IDF, sale il bilancio delle vittime, sono 9 morti, anche 4 bambini. Ormai è una cosa indegna che tutti i paesi, ma io vedo una cosa vomitevole, no? Alle Nazioni Unite, Palazzo di Vetro chiamato, sono tutti insieme, che sembra tutta gente normale, ma perché questa gente che si giudica normale e non la è nel modo più assoluto non si mette a un tavolo serio e prendere per l'orecchio, non sparargli a quei paesi che vogliono belligerare, lo facciano in un tiro a segno nazionale, ma non contro degli indifesi innocenti, specialmente i bambini. Abbiamo invece domani, che è venerdì, sarà una mattinata con variabilità, nella seconda parte della giornata nuovi più diffusi addensamenti, non da escludere qualche rovescio verso sera, zero termico 3300 metri, con temperature minime più 16, massime più 27, venti deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie Flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: A San Boseto di Busseto, a soli 10 minuti dal casello autostradale di Fidenza, c'è il bistrò Tortello Innamorato. Qui la cucina emiliana è di casa, tortelli tirati al momento, ripieni di stagione e di tradizione. Salumi al top, la torta fritta a bocconcini, morbida dentro e croccante fuori. Anatra arrosto e all'arancia e tanto altro della nostra cucina emiliana. E per finire i dolci fatti in casa come una volta. L'ambiente accogliente e familiare in stile bistrò un po' retro. Bistrò Tortello Innamorato, vieni a provarci gusto. Prenota il tuo tavolo allo 0524 204714. Chiuso lunedì dalle ore 15. Frazione San Boseto 47, Busseto, Parma.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dormi, Rossella. Ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa. Il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Wheeler, Kit Carson. Ma vuoi dire che la mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza. Sai, io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocifiggono e ce lo teniamo noi. Un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Wheeler, meglio Tex Wheeler. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

Dormi, Rossella. Ne avrai bisogno per gli anni che verranno, sai. Riposa. Il tempo non ti basterà più. Continua a sognare Goldrake. Certo che io non li capisco, sti Goldrake, Mazinger, Jig Robot. Erano molto più giusti Buffalo Bill, Tex Willer, Kit Carson. Ma vuoi dire che alla mia età sia già fuori tempo io? Che corpo piccolo hai. Se penso che un giorno lo guarderanno non certo con questi occhi. Ma io ti insegnerò tutto, sai. Le tecniche degli uomini le conosco io. Tutti porci, pensano solo a quello. Adesso chissà perché mi viene in mente l'Africa. Una casa bianca, grande, stile coloniale. Dentro tante teste di animali appesi al muro. E lì il cacciatore con la pipa in bocca che guarda i suoi trofei con soddisfazione. Ti andasse il fumo per traverso. Oddio, fa che non diventi mai un trofeo per nessuno, neppure per me. Io ce la metterò tutta, sai, bambina mia. Per fortuna hai solo 3 anni e mezzo e adesso dormi. Riposa, gioia, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Il tempo non ti basterà più. Lo vedo io, che in fondo non son vecchio. Ma di giorni ne ho mangiati talmente tanti che già mi sono indigesti. Se fosse possibile lasciarti un secondo da solo, andare in bagno e con 2 dita in bocca a vomitare tutta la vita inutile e ritrovarmi dopo con te a dormire come non faccio da tempo. Sì, ma adesso non esagerare, Renato, tu sei sempre portato alla tragedia. In fin dei conti è un sacco di cose, di che ti lamenti? Accontentati un pochettino. Sì, ma sto mondo... Sai, ti vedo già cresciuta. Chissà come si porteranno i vestiti allora. Ti vedo cresciuta e tu che mi dici? Dov'eri allora, quando ti cercavo, quando avevo bisogno di te? Come dov'ero? Il lavoro, la famiglia, se sei grande e grossa lo devi anche a... È sempre colpa nostra. È vero, è sempre colpa nostra. Dormi, Rossella. Riposa, ne avrai bisogno per gli anni che verranno. Le code ai semafori saranno sempre più lunghe, tu non riuscirai ad arrivare in tempo e allora giorno per giorno ti agiterai, ti preoccuperai, ce la metterai tutta, ma non ce la farai lo stesso e allora continuerai a chiederti perché tutti vanno e non ti salutano e dove vogliono arrivare e ti rattristerai. E lì non fare la mia fine, Ansiolin, Lexotan, dormi po', l'ansia no e ti prego no. Adesso ci tagliano anche il petrolio, ma tu guarda, quello lì prende la tangente e a noi aumenta la benzina e levano il petrolio. Ma che mondo, ma non è possibile. Come farai ad andare in giro senza benzina? Oddio, ultima mia speranza, sai io sono un cristiano da poco e ti prego solo di sera perché ho paura di morire. Fa che ciò non avvenga mai, fa che per lei il mondo sia migliore, fa che un Cristo anche meno bravo del primo, così non lo crocefiggono e ce lo teniamo noi, un Cristo qualsiasi. Arrivi presto a darci una mano, a darci un po' di pace. Cosa stai dicendo adesso? Parli nel sonno, alla barda spaziale. Roba da matti. Meglio Tex Willer, meglio Tex Willer. Va a letto, Renato, va a letto che sei stanco e ti devi alzare presto domani. Il lavoro. Già, il lavoro. Buonanotte, Rossella.

lasciarmi una scarpa. Io non avrei mai sentito l'odore.

fra le stelle, quanti amori a buon mercato, ho toccato il fondo della libertà. Qualcuno dice che son folle, altri solo fortunato,

0: console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salsa Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
2: Stasera tutti alla baita!
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
2: Sì, spettacolare!
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.

0: Il nuovo singolo di Harry Styles, numero 27 della Hit Mania, insieme a Roberto Bezzani, e al nostro sponsor La Baita, aperto tutti i giorni, tutto l'anno, chiuso solo il martedì. Graduatore Hit Mania, allora che Dougie Amley.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi, te ne sei tornata già a Parigi.

Pezzettone, la firma di Kid Yugi, Amalie, numero 26. Numero 25 ci sono i BTS dalla Corea del Sud con Swam.

Era Annalisa, il numero 24 della settimana, numero 23 è Temple City, pezzettone che spacca. Oh yeah, self-aware.

il nuovo singolo di Sombrer, poi c'è Shiva insieme a Lazza. A Sfere Bassa il singolo si intitola My Day, My Day, My Day, My Day.

My Day, Robby DJ. Era Shiva, numero 16, in mezzi e poi piccolo break, canate shopping. Consigli per i nostri acquisti di nuovo insieme per la zona più calda della nostra Hitmania, la seconda parte dalla 15 alla number 1.

0: Never come down.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
0: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita!
5: This is a love song.
0: Pub Ristorante La Baita, sulla Provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Parmense. Numero telefonico 0524 68 9226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita, anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 68 9226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
6: Special DJ Roberto Pezzani.

Amore numero 15, seconda parte aperta da Elisa con questo nuovo singolo molto carino nel suo classico style. E poi c'è Francesco Gabbani. Summer Funk. Molto estate con noi.

The Summer Funk, pezzettone di Gabbani. Numero 13 invece c'è Tiziano Ferro che remixa insieme a Lazza, Perdono.

molto punk, porno, numero 12, bambole di pezza, numero 11 invece pezzettone bomba che sta salendo la nostra hit in maniera incredibile, il nuovo di Mace insieme a Salmo e a Colapesce, Cattive Abitudini, 11.

Numero 9, Charlotte Cardin, The Way We Touch, dalla 8 alla 7, alla 8 Alex Warren, Fever Dream.

Arriva la numero 4, dove troviamo il nuovo singolone di Madonna. E si ritorna alla grande anche lei insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Dalla 5 alla 4, quasi sul podio.

Mamma mia, Maggiana, c'è Bausa dall'Olanda, bellissimo pezzettone in salita, è salito sul podio alla 3 della 4, Magnetic, bronzo.

numero 2 dalla 3 Brancale al mio paese argento, numero 1 Super Isoro è Madame Marrakesh dalla 2 Piccolo Break, Anato Shopping e poi Mixing Time la console.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
4: 0524 68 9226.
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.

Da Roberto Pezzani è tutto, appuntamento di nuovo insieme domani sera 19:30-21:30, special DJ preparazione al weekend, con noi il nostro sponsor Vabaita. Ciao amico!

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oi, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 68 9226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre. Siete

non c'è che dire. L'indecisione tua è una malattia. A volte mi vien voglia di gridarti vado via. Lasciami fare la vita mia.

Non è vero che non ho rimpianti, e se potessi tornare indietro, come su una pellicola, correggerei il passato, riguarderei le scene che ho vissuto, e tutto quello che non ho capito. Ripeterei le parti che non ho mai imparato. Non è vero che mi sta bene quello che ho fatto fino adesso, andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto, cancellerei le volte che ho mentito, doppierei le frasi che ho sbagliato. E come dentro un film un giorno mi vedrai arrivare.

sempre tu il mio chiodo fisso. Insieme a te ci stavo meglio, e più ti penso e più ti voglio.

stringe la sua donna, la fa con gli occhi belli e col sorriso triste, lui la vede così. Credere nell'amore di un artista non è una cosa giusta, e chi ha provato ha pianto e non ci prova più. Il musicista è amico della notte e la sua donna non lo vede mai.

E chi di noi dirà per primo addio? Non sarò certo io, perché tra le mie rime questa frase non c'è. Ci son le rose di mille primavere e la tristezza

io salgo su. L'hai chiarito tu che è finita